nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. No matter how hard you try, you can't stop us now.

Blues.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Venerdì 10 luglio 2026, e noi siamo qui, noi che non andiamo in pausa mai, siamo qui per darvi il buongiorno anche in questo venerdì 10 luglio, e saremo con voi tutta l'estate, tutto l'inverno, tutto l'anno, se ci riusciamo. Allora eccoci qua, buongiorno, sono le 4 e 30, per un secondo non abbiamo fatto l'ora doppia, pazienza. Buongiorno al vostro cercante Giuseppe Cesena, ormai qui da 10 anni, tra un po' faremo il compleanno, tra 2 mesi appunto, a settembre, oggi è il 10, il 9 settembre faremo, finiranno 10 anni di questa trasmissione che bene o male c'è stata tutti i giorni. Bene, allora dunque questa mattina andiamo a salutare le nostre radio, e partendo da Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, sempre replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, e poi Radio Mare Italia in diretta con noi. Le altre innumerevoli radio, abbiamo perso ormai il conto, le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi, e anche a me alla fine per le ultime due. Ecco il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

cantante Sofia Vergara, tanti auguri all'attrice Jessica Simpson, buon compleanno a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, vorrei parlarti in tutte le lingue, ma la lingua che so meglio di tutte per me è l'amore. Da Marco Roma, buongiorno.

0: E allora sono le 4 e
1: 4:41:43.
0: Peccato, tosse e anche abbiamo cannato l'ora doppia. Dunque, saluto del mattino delle 4:44, prima che arriva Marco, che lo chiamiamo tra un po', ATM Trenord, Bima Ice, le ricercatrici, i volontari della Croce Amica Caserta, che sono sempre in ascolto con noi. E poi aggiungiamo Ernesto, il nostro Dennis e tutti gli altri, e aggiungiamo anche questo nostro amico che non c'è più e che fa parte dei servizi istituzionali per proteggere la nostra incolumità, il nostro amico Francesco, che non c'è più, ci ha segnalato la nostra Simona, quindi il nostro amico Francesco che faceva appunto il vigile a Milano. E allora adesso andiamo a sentire Marco, se c'è. Sentiamo Marco.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante. Avvia videochiamata con Marco. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Vediamo se c'è. Togliamo.
2: Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, lo sto chiamando.
2: Voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come va?
3: Buongiorno. Benissimo, benissimo.
0: Ecco, allora.
3: Siamo già in postazione. Fermi, però. Relax.
0: Relax, perfetto.
3: Sì, sì, sì.
0: Allora, Damiano e Leonora.
3: Allora stanno, penso, dormendo.
0: Pensi stanno.
3: Sono troppo tardi. Sono troppo tardi la sera.
0: Ho capito. Soprattutto adesso che fa caldo, magari d'inverno si addormentano prima.
3: Infatti, invece loro l'una e mezza, le due, in più si sveglia alle quattro lui. Quindi un casino. Lei non lavora, quindi lei può fare tardi, ma lui non ha.
0: Sì.
3: Non ha regole d'orario.
0: Allora, ti hanno lasciato il brano per la richiesta della merchandise?
3: No, niente brano.
0: Neanche
3: niente brano.
0: Quindi in questo caso sarai tu a mettermi in difficoltà stamattina.
3: Certo, certo.
0: Beh.
3: Allora, volevo ricordare mercoledì prossimo.
0: Ah, sì, ricordiamo mercoledì prossimo, che sarà il 15 luglio, sì.
3: Sì.
0: Quindi saremo a metà luglio, sempre a 20 di sera. Noi avremo, quindi ricordiamo oggi che è venerdì, poi lo diremo ancora lunedì e poi lo diremo mercoledì. Allora, lunedì a 20, mercoledì a 20 di sera.
3: Allora, è un cantante.
0: Sì.
3: È un cantante. Lui, ma è un cantante.
0: Sì.
3: Ha fatto Zecchino d'Oro e tante cose.
0: Sì.
3: E ha cantato ultimamente a Rai 1.
0: Sì.
3: Al fianco di Mogol.
0: Ah.
3: Il cielo in una stanza gli ha cantato, quindi adesso sta andando forte. Poi è uscita la sua canzone intitolata da Gianni Morandi. Dedicata a Gianni Morandi, quindi si chiama Gianni Morandi. Penso Gianni Morandi.
0: Ah.
3: E lui è Nartico. Me è in Napoli.
0: Nartico, cioè anziché Artico, come il mare Artico, Nartico. Bene, allora mercoledì avremo Nartico, benissimo. E invece vediamo come ci si mette in difficoltà stamattina per vedere di far vincere un pigiama, un costume, un camicetto, quello che vogliono da te.
3: Certo. Allora,
0: oggi ricordiamo che siamo a Pontinia. Sì, ormai.
3: Sì, siamo a Pontinia.
0: Ecco, Abdul.
3: Questa piccola città di 15.000 abitanti.
0: Non c'è nessuno oggi che ci va a trovare. Abdul, chi c'è a Pontinia dei tuoi vicini?
3: Pontinia, sto in mezzo a due signori della frutta. Io sto proprio al centro, sto tra loro due.
0: Però loro vengono più tardi. La frutta fa tardi. Va bene, allora.
3: Sì, sì. Allora, solo insieme saremo felici.
0: Solo insieme saremo felici. E allora sono due.
3: Sì, è una coppia innamorata sicuramente.
0: Che ombre?
3: No. 13 milioni di visualizzazioni ha avuto questa canzone. Mamma mia. Tanta roba. Quindi il cantante è importante, italiano.
0: Sì.
3: E la canzone? Ormai ha anche un'età, però comunque mantiene forte ancora.
0: Ha un'età?
3: Sì, fa parte della nazionale cantanti. Sì, ormai sì. Dai, ti do un bel indizio: è tra i cantanti italiani più grandi in vita.
0: Fausto Leali?
3: No, penso che sia più grande lui, questo qua di questa canzone. Sì, più grande, penso sì.
0: Più grande di Fausto Leali?
3: Io penso, ti dico anche l'anno, che me lo ricordo io. Lui è del 45. C'ha 81. C'ha 81, però è forte ancora. Penso che gioca ancora con la nazionale cantanti. Gioca?
0: Albano è più vecchio, quindi.
3: Ah, pensa te. Albano è più di 81, già.
0: Sì, ma è Albano allora?
3: No.
0: Non è Albano.
3: No, pensavo, riflettevo, ma Albano c'ha più di 81 allora.
0: Albano mi pare 83.
3: Pensa te.
0: Quindi
3: Albano 83, 20 maggio 43, sì, vero, visto adesso. Però lui è del 45.
0: Del 45.
3: Vediamo se mi ricordo bene, eh. Sì, del 45. Mi ricordo bene.
0: No, Massimo è del 51, quindi.
3: Infatti tra quelli più vecchi in vita, diciamo. Vabbè, il Albano è più vecchio, però. Non solo è... insieme saremo felici.
0: Amedeo Minghi?
3: No, però non è più giovane, sì, più giovane.
0: Amedeo Minghi è un po' più giovane, sì. Ragazzi, Marco mi mette in crisi.
3: Stavolta l'ho messo in crisi. Stavolta ce l'ho fatta. L'ho cercato apposta. Amedeo Minghi 78 anni.
0: Quindi siamo del 47. Quindi,
3: 47, 47. Però li fa a 12 agosto fa 79, sì.
0: Bene, dammi un altro indizio.
3: Un altro grande indizio?
0: Sì.
3: A differenza di tutti questi cantanti che abbiamo citato,
0: sì.
3: No, pure Albano ha fatto un paio di film, penso, qualcosa. Però lui ha fatto tanti film. Quindi è stato un grande attore. Perché chi non ha visto i suoi film?
0: Ha a che fare anche con i jeans?
3: No. Brava, no. Però lui sarebbe più giovane.
0: Vabbè. mi arrendo quasi.
3: Aspetta, chi non cantava le canzoni mentre vediamo i suoi film? Quelle storie d'amore partiva e lui era innamorato.
0: Altro tassello, ma io qua buio totale, cieco assoluto anche nel...
3: Allora ti do un grande indizio: il figlio ha fatto Sanremo adesso quest'anno e lui è salito sul palco col figlio e ha cantato insieme al figlio, l'ha voluto il padre stavolta, anche se ha scelto un nome d'arte il figlio, però stavolta ha ricordato di essere il figlio di un grande cantante. È il figlio più piccolo che lui ha avuto con l'ultima moglie, no?
0: Sì.
3: Quindi lui quest'anno è salito sul palco insieme al figlio, ha cantato col figlio. Visto che poi fanno la cover, fanno queste canzoni qua.
0: Ma non mi dica Gianni Morandi, no. Gianni Morandi è 44.
3: No, Gianni Morandi è del 45.
0: No, 44.
3: No, ce l'ho qua davanti.
0: 44. Allora LDA non è.
3: 44, c'ha ragione. 11, 12, 44. No, no, è lui.
0: Gianni Morandi?
3: Sì. Allora fa 82 a dicembre.
0: Allora mi ha imbrogliato.
3: No, ma prima che dicevi l'anno non avevi azzeccato il cantante, però. Non ce l'hai fatta.
0: Insomma, tu un po' mi hai imbrogliato perché hai detto del 45. Se avessi detto 44, io ho detto Gianni Morandi.
3: Però ho detto il cantante. Però mo c'ha veramente 81 ancora.
0: Beh, oddio, 44. Sì.
3: E gli fa a dicembre?
0: Eh sì, a dicembre, 81 però.
3: Ha detto un cantante che ha fatto tanti film, tutti abbiamo cantato le sue canzoni. È l'unico, l'unico penso, cantante grande che c'ha il figlio che fa il cantante?
0: Eh sì, anche.
3: A parte Gigi D'Alessio, che è per giovane.
0: Sì, beh. Bene, il brano abbiamo detto si intitola.
3: Allora, il brano è Solo Insieme Saremo Felici.
0: Solo Insieme Saremo Felici, Gianni Morandi.
3: 12 milioni di visualizzazioni.
0: Solo insieme saremo felici. Gianni Morandi, vediamo se ce la manda la signorina. Sì, ce lo manda. Allora, ci sentiamo più tardi per i saluti. A dopo, Marco.
3: A dopo, ciao, a dopo. Io.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, io non è che sto fermo, anche se sono ammalato, se sono c'è sempre qualcuno che mi fa compagnia. In questo caso, come l'altro giorno abbiamo visto Sergio, oggi invece abbiamo Sara. Buongiorno Sara.
2: Buongiorno.
1: È una stigista sorridente che frequenta che scuola?
2: Frequento il Lorenzo Lotte di Trescore, indirizzo sociosanitario.
1: Sociosanitario. Perché sei stata attratta da questo indirizzo?
2: Vediamo, sono stata attratta da questo indirizzo perché comunque a me piaceva un sacco il rapporto con le persone, o comunque anche la relazione che c'è tra gli infermieri o comunque il personale sanitario e le persone che sono malate, eccetera, che hanno bisogno di un supporto. E quindi sta cosa comunque mi ha portato a scegliere questo indirizzo, che appunto mi ha insegnato molte cose su questo rapporto, su come aiutare le persone e su come anche affrontare determinate situazioni che potrebbero esserci negli ambienti sanitari.
1: Ecco, quindi il tuo futuro come lo immagini? Come dottoressa? Oppure semplicemente per aiutare le persone come infermiera?
2: Vediamo, il mio futuro davvero per un attimo. Cioè, in questo periodo non lo so, lo vedo un attimo incerto, esatto.
1: Conoscenza.
2: Esatto, devo ancora vedere un attimo.
1: Anche perché comunque dopo i 5 anni uno può fare qualsiasi cosa.
2: Esatto.
1: Può anche scegliere
2: una cosa completamente diversa.
1: E invece le tue passioni quali sono?
2: Vediamo, io ho fin troppe passioni, veramente. Vediamo, a me piace scrivere tanto, poi mi piace leggere anche molti libri.
1: Sì.
2: E specialmente i thriller, io vado pazza per quelli. E nel tempo libero qualche volta faccio anche tipo design di poster o robe del genere.
1: Quindi sei abbastanza.
3: Sai che cosa fai?
1: Una voce aggiuntiva che vuole sapere il design, cosa fumetti?
2: No, tipo design digitale, per lo più pubblicitario.
1: Ecco, capito. E invece il tempo come lo passi a parte gli hobby, per esempio, le cose che non ti piacciono fare, per esempio cose che non faresti, per esempio cucinare?
2: No, cucinare mi piace, devo dire, cucinare mi piace, l'unica cosa se proprio stirare i vestiti.
1: Stirare i vestiti non è una cosa che ti... Ma
2: no,
1: adesso esistono molte stoffe che sono
2: autostiranti,
1: quindi... E invece vediamo come si messa a livello.

0: cioè, sono venuta a conoscenza di molte cose, di cose che magari anche prima non
1: sapevi.
0: Esatto, che neanche pensavo magari. Però cioè, questo progetto che appunto ho fatto a scuola mi ha messo in contatto con il mondo dei disabili. E poi nella nostra scuola comunque ci sono anche molte altre cose. Per esempio ci hanno fatto andare al centro Zerinda, che è un centro per disabili che c'ha 3 scuole, ci hanno fatto fare un percorso poi anche per l'autismo, per i vari altri tipi di disabilità. E cioè, quindi comunque dal mio personale punto di vista dico che comunque un rapporto con le persone disabili l'ho avuto, ce l'ho ancora, infatti stiamo programmando uno spettacolo finale con questi ragazzi disabili che abbiamo. E cioè, sinceramente vedo in loro persone che da un certo punto di vista hanno abilità diverse dalle nostre, ma da altri punti di vista sono anche molto meglio magari rispetto a noi. Cioè, per esempio, vedono cose che noi non vediamo, fanno cose che magari tu non penseresti neanche. E
1: che si possono fare.
0: Esatto.
1: E un tuo sogno nel cassetto quale potrebbe essere?
0: Un mio sogno nel cassetto, scrivere un libro.
1: Bene, allora speriamo che questo sogno si possa avverare e che noi possiamo leggere questo tuo libro e perché non magari leggerlo insieme. Io ti ringrazio, Sara, e buone cose e buon lavoro.
0: Grazie a voi per avermi avuto qua. Per avermi

0: Production. Vi ricordo velocemente che se volete partecipare a questo format radiofonico vi basta inviare il brano che volete presentare, oltre a un vostro breve curriculum artistico, al solito indirizzo, ovvero magillaradioproduction@gmail.com. Inoltre vi ricordo che se volete potete seguirci anche sui social alle pagine Spazi. Quindi pronti a partire, oggi abbiamo con noi un personaggio molto noto sulle scene del rap italiano. Max, chi c'è con noi oggi?
1: Abbiamo con noi Pika di MF. Ciao Pika.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti. Sono molto molto felice di essere qua oggi.
1: Allora, caro Pika di MF, ecco, un nome costruito, un nome che sicuramente ha un significato importante. E vogliamo sapere questo: come è iniziata la tua voglia di fare rap e perché?
2: È iniziata quando avevo 16 anni, quindi ormai

0: volevamo raccontare un pochino quello che succedeva intorno, poi io vengo da un paesino molto piccolo, quindi la voglia di fare qualcosa era veramente tanta, e quindi per raccontare quello che ci girava per la testa abbiamo deciso di buttarci in questo mondo del rap, diciamo che senza censure, senza limiti, è l'unico genere che non ti impone limiti, si può fare e dire tutto, ovviamente mantenendo sempre una certa coerenza in quello che si dice.
1: Dunque, sappiamo che in questi giorni c'è in uscita un importante lavoro con l'etichetta Soul Jam Records. Di cosa si tratta?
0: Praticamente abbiamo fatto questo nuovo album che si chiama Insomnia. E sono 11 tracce che parlano principalmente di me, mi racconto. L'ho scritto in un periodo, diciamo in questo periodo, dove eravamo un pochino tutti in casa. Quindi l'insonnia dovuta a questo periodo mi ha portato a pensare di più, a

0: parlare, Pica?
1: Come no? Allora, nient'altro, ovviamente è uscito anche il video ufficiale. È una canzone che parla, appunto, come dicevo prima, della vita all'interno di un piccolo paesino. Io, diciamo che la mia infanzia l'ho passata in questo paesino dove non c'era proprio tanto da fare, quindi non ci restava che rimanere con gli amici, quando appunto sulle panchine, sulle ringhiere, a parlare, a fare rap, a fare quello che ci piaceva di più. Quindi in questo pezzo ho raccontato questa parte della mia infanzia, quando ancora si usciva fuori a giocare con gli amici, quindi con un pallone. Racconto, diciamo, questo principalmente nel pezzo, e anche nel video faccio vedere molte persone che hanno fatto parte della mia infanzia e anche il mio paese, che è un bellissimo paesino.
2: Ascoltando il tuo ultimo lavoro, ci siamo accorti che ci sono delle sonorità ben distanti da quelle solite della musica rap.
1: Ma io volevo fare una cosa diversa musicalmente parlando, quindi ho deciso di collaborare con due produttori che sono sempre

0: pochino nel panorama musicale.
1: Un lavoro molto interessante questo di PKDMF, con tante sonorità musicali che si intersecano, sapientemente dosate, quindi ve lo consigliamo. Ascoltatelo.
2: E anche noi l'ascolteremo, ma lo faremo attraverso la copia autografata che il caro Pika ci farà pervenire direttamente qui in studio. Sto scherzando. Siamo addirittura d'arrivo. Un saluto a tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Spazi. Vi ricordo che ci potete seguire anche sui social all'indirizzo Spazi. Potete scriverci via mail all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. E adesso non possiamo far altro che passare alla linea al nostro caro amico Pika DMF per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
0: Allora, adesso vi lascio a questo pezzo, spero che vi piaccia veramente tanto. Vi ricordo che il mio disco lo potete ascoltare da Spotify, su YouTube, lo trovate su tutti i digital store e anche in copia fisica. Basta seguire tutte le pagine di Pika DMF, della Soul Jam Records, che saluto insieme a Daniel D'Aprile, saluto anche Max e Dino e tutti gli ascoltatori.

0: fare di meglio in città.
1: Ah, non ha da fare di meglio in città. E noi che abbiamo da fare in città? Buongiorno.
2: Buongiorno, amici radioascoltatori.
1: Come addormentato?
2: Sono stavi... qui, sono qui, viva e vegeta, dopo 3 settimane di assenza, ma di presenza col cuore.
1: Allora,
2: buon venerdì.
1: Allora, se tu hai da raccontare per 1 minuto e mezzo, io chiamo il capitano, altrimenti mandiamo un brano.
2: Ma no, proviamoci, dai, è tante cose da dire. Allora, come state, come sto? Allora, in queste 3 settimane tanta roba, è uscito un brano nuovo, ho scritto una canzone per bambini, ho fatto gli esami a scuola, ho fatto tanti concerti. E quindi ci sono tante cose da dire, tante. Voi come state? Vi state godendo le vostre vacanze? Le vostre ferie, questo sole, questo caldo, e, insomma, bisogna viverlo, bisogna fare le cose che si fanno d'estate. Qui da me in Puglia c'è già tanta gente, ci sono già tante persone che arrivano, anche nel mio B&B ho già tanti ospiti che vengono a conoscere la nostra terra, che vengono al mare. E insomma, io spero che anche voi già abbiate tanta roba da fare. E qui, insomma, il sole c'è e il caldo pure, però è tutto ben equilibrato, non è ancora asfissiante, si vive bene. D'estate, la sera c'è anche un bel freschino, e domenica, se tutto va bene, vado alle Isole Tremiti. Voi conoscete le Isole Tremiti? Giuseppe, devi venirmi a trovare, devi venire a conoscere le Isole Tremiti, il mare pulito e trasparente del nostro mare Adriatico e del nostro mare pugliese.
1: Complimenti, perché comunque potevi andare avanti fino alle 7, dai.
2: Abbiamo... Ma sto capitano, ecco. C'è o non c'è?
1: Come no, eccolo, presente. Capitano?
3: Buongiorno, ma io non sono.
2: No, buongiorno a te.
1: Hai visto?
3: Io quando andavo nell'Adriatico mi sentivo in un lago.
1: Come?
2: Ma io c'ho pure quello, chiuso, perché mare c'è chiuso, anche
3: non mi piace, i mari chiusi non mi piacciono.
1: Ti piace il mare aperto?
2: Un navigatore di mari grandi.
3: E quindi... voi, il capitano, qual è l'oceano che gli piace di più?
1: L'indiano.
2: Immagino. L'oceano
3: non mi piace per niente.
1: Perché non ti piace l'oceano indiano?
3: Perché è un oceano grande, però non sembra di. Che non sia un mare di oceano, come devo dire?
1: L'oceano sembra... Pacifico, per la pace.
3: Secondo me è più oceanico il Mediterraneo in certi punti che l'oceano indiano.
1: Ah sì.
2: Perché, racconta?
3: L'oceano indiano, diciamo, oltre che quello che fa la differenza degli oceani è l'evoluzione, diciamo, del meteo. Quando tu viaggi, per esempio, in situazioni sempre uguali, si perde quel senso di grandezza oceanica, di previsto, come devo dire. Quando la cosa sono tutte sotto controllo, ti sembrano anche più piccole.
1: Ah, quindi l'imprevisto. Quindi l'Oceano Pacifico è quello che dice.
3: No, non è l'imprevisto, dà proprio un senso di ti rallenta tutto. Quando, per esempio, tu viaggi in situazioni, diciamo, statiche, la nave non è costruita per stare in situazioni statiche, diciamo, va bene per quando riguarda, diciamo, tu hai meno preoccupazioni, meno cose, però già i viaggi, per esempio, tu devi viaggiare in un oceano indiano, dove vai in India, ma in fondo le altre è un oceano di passaggio, ma non lo vivi. Io la vedevo così. Comunque a me l'oceano che piace in più era quello
1: Pacifico, Atlantico.
3: No, quei quattro ne sono,
1: 4 c'è.
3: Il più affascinante, nel senso, è anche perché casa tua, diciamo, poi come casa tua diventa piccola, è l'Atlantico. Il fascino dell'oceano Atlantico, tu esci dal Mediterraneo, passi punta a Europa, o vai a nord o vai a sud, già cominci come dire cacchio, siamo nell'oceano. Oppure quando andavi in Oceania, l'Oceania era, anche perché era molto sconosciuta, ma tutti quanti stiamo parlando che io quando ho cominciato a navigare mi lasciavamo il GPS, mi lasciavamo lo smartphone. Bisogna anche capire questo,
1: Se c'erano altre cose di orientamento molto più.
3: No, il GPS, la corrispondenza, l'email ha accorciato le distanze, ma in tutto accorciato. E certe volte accorciare le cose è come tu prendi la strada più breve, ma non è detto che la strada più breve sia quella giusta.
1: Bene, allora dunque ci diceva la nostra Gina che ha anche fatto un brano nuovo.
3: Mamma mia, com'è? Non ha avuto tempo per noi, ha avuto tempo per tutti gli altri.
0: Hai ragione, no, ma guarda, per 3 settimane ho avuto tre venerdì da panico, tra concerti, esami e appunto incisioni.
3: Ma noi siamo fra qualche settimana
0: sentirai che ne valsa la pena.
3: Le donne sono come le navi. Guardate cosa c'era scritto sul mio nome, sul mio libro di arte navale.
1: Le donne
3: se non vuoi un attimo di requie, procurati una nave e una donna. Non ci sono fonti di maggiore preoccupazione.
1: Bene,
3: è rimasto sempre in fresca. Chissà perché io a memoria non mi rimane mai niente. Ma questa non si è cancellata, eppure l'ho letto una volta, e quella è la prima volta che mi affascinava il fatto della nave, no?
1: Bene ragazzi, abbiamo il nostro amico Dennis che...
3: Dennis, l'erba l'ha tagliata, com'è cresce quest'erba di casa mia?
1: Non so se... cerchiamolo.
4: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 27 secondi. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 10 secondi, 9 luglio alle ore 19:50.
1: Allora l'abbiamo trovato, eccolo qua. Adesso inseriamo lo spinottino, Beppo Spinotto, eccolo qua, e siamo pronti per sentire quello che dice il nostro cugino Dennis, come dice il...
4: Registrazione bloccata.
1: Eccolo qua.
5: Vai. Eccolo. Buongiorno a tutti, qua Dennis. Un salutone a te Giuseppe. Anche in questa mattinata, tra cui venerdì, e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, e inoltre saluto tutte le persone che avrai anche in questa mattinata a dialogare insieme a te.
1: Ormai Gina se l'è scordato,
5: li saluto dal primo all'ultimo. Allora, questa mattina ti richiedo Bella d'estate di Mano. Bene, ti ringrazio moltissimo, rimango sempre in ascolto come sempre, e niente, auguro a tutti un buon fine settimana, noi ci risentiamo lunedì, ciao e grazie.
1: Ciao Dennis, arriva la tua Bella d'estate.
0: Ciao Dennis, grazie, bellissimo brano,
1: eccolo qua allora.

0: siamo qui sempre in diretta, siamo qui. Cos'è questa musichetta? Se non sentivo un rumorino forse tra di voi. Allora, siamo in diretta quando sono
1: allora
0: 5:26:12. E cosa state facendo, il capitano? La ginnastica?
1: Io ci andrò più tardi a fare ginnastica.
0: Capitano.
2: Io mi sto godendo il mio normo peso.
0: Sì, perché il capitano.
1: Il tuo?
0: Normo peso.
1: Ah, ma che bravo! Hai raggiunto il tuo normo peso?
0: Diciamo che pesiamo uguali, anzi, peso più io di lui adesso.
1: No, bravissimo.
2: La caratteristica di questa nave: abbiamo un peso di 85 kg. 1,90 m di altezza, un giro vita 103, polso 18, collo 44. Abbiamo solo da levare ancora 3 centimetri del giro vita, ragazzi, perché non si deve guardare la bilancia, ma il giro vita. E te, Giuseppe, cosa c'è nel giro vita?
0: C'è il grasso.
2: C'è il grasso viscerale o grasso addominale? E imparate che il grasso è come un organo, infiamma tutto.
0: Quindi capito.
1: E come si fa a calcolarne le proporzioni?
2: Allora, ci sono due formule. C'è la formula che è quella che si usano i Marines americani, ecco il capitano, cioè? Girando il mondo rubava le cose. E poi oppure si fa allora, vabbè, c'è quella della BMI là, che c'è la fascia per dire se tu sei normo peso o sei in sovrappeso. Sì. Poi c'è invece i Marines americani per vedere la tua corporatura, per vedere la massa magra e la massa grassa, che quello è importante, che molte volte quando uno dimagrisce deve stare attento a non perdere il muscolo ma il grasso. Come si fa? O si fa un esame specifico, ce ne sono due, uno non me lo ricordo e un altro, ma il più preciso, si chiama DEXA, D-E-X-A, e purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale non passa. Ecco l'ignoranza, è che neanche i medici ti fanno fare, e quello ti scan è come un RX, insomma, basso voltaggio, insomma, che ti dice tutta la massa magra, la massa grassa, la densità ossea, tutto. Diciamo una mock un po' più approfondita e ti calcola addirittura i centimetri quadrati, dice tu quanto grasso. Io infatti ho un'area di 178 centimetri quadrati nella normalità e 100. Io come se avessi due postil, sapete i postil quali sono, no? Quelle carte che si azzeccano,
0: sì,
2: i postil, due di quelli. Che se avendo un 178 centimetri quadrati di grasso significa che ho due posti che all'altezza dell'ombelico, ma qua parliamo di grasso viscerale, che tu non lo vedi, stiamo parlando di sotto, quello che sta attorno agli organi, insomma, è quello lì che infiamma, perché quel grasso vivo è come fosse, diciamo, un organo, diciamo, prendiamo le cose con le pinze, però questo è il concetto. È quello che ti infiamma e tutte le malattie che noi abbiamo, che verranno, lascia sempre da uno stato di infiammatorio. Se tu non fai fare tutte le diete che vuoi, ma se non levi questo problema metabolico, perdi tempo, sacrifici inutili, hai capito? E poi in più bisogna vedere molto se uno ha una resistenza insulinica molto importante, perché la resistenza insulinica ha molte complicanze e di una di queste molti vanno verso un diabete, che si può benissimo vedere prima che tu ti tiri l'esame del sangue e dici ah cazzo, ho 200 di glicemia, sono diventato diabetico. No, tu hai fatto un percorso per diventare diabetico, dico io oggi. E queste sono tutte le cose che capiranno, studi a casa quando non c'è niente da fare.
1: Qualcosina lo sapevo anch'io, ma ero a conoscenza.
2: Ragazzi, la conoscenza
0: è importante.
2: Molto più semplice oggi, perché ci sono aspetti molto più efficaci, nel senso tempo. Prima dove dovevamo andare? Andavamo in biblioteca, perché non tutte le famiglie si potevano permettere la famosa
0: biblioteca.
1: Enciclopedia,
2: vi ricordate quando non abbiamo comprato l'enciclopedia? E quelli costavano, si facevano anche a pratico. E si andava, invece oggigiorno con i mezzi che noi abbiamo, internet, intelligenza artificiale, smartphone, iPad, computer, più ne mette, è molto più semplice. L'importante è saper tracciare la rotta. Giuseppe ne sa qualcosa, ma quando ci incontriamo ci divertiamo con l'intelligenza artificiale, vero Giuseppe?
0: Si fa tutte le domande lui, insomma, però.
2: Ma cazzo pure.
0: Bene, allora ascoltiamoci a proposito di navi d'altro, l'isola che non c'è di Edoardo Bennato, e poi vedremo anche
2: grandissima canzone.
1: Bello, bello, bello, sì.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è. Era questo il brano che abbiamo.
2: L'anno scorso, no, 2 anni fa ho fatto a scuola il musical di tutta questa.
1: Di quest'isola.
2: Peter Pan. Sì, sì. Di Peter Pan. Peter Pan l'abbiamo realizzato dal vivo con i ragazzi, è stato bellissimo.
1: Ah, hai visto.
2: E poi, insomma, bella tematica, e un bel modo per far conoscere ai ragazzi la musica di qualche anno fa.
1: Certo.
2: Bello, bello.
1: Allora alle 6.05 avremo Mauro, anzi 6.03, Mauro Rosella insieme all'altro amico attore che ci parleranno di loro, che abbiamo mandato in diretta a 20 di sera di mercoledì, mentre mercoledì prossimo ci ha detto Gianmarco che avremmo, già l'ho dimenticato, quindi lo sentiremo alle 6.50 chi avremo mercoledì prossimo, mentre mercoledì 22 sempre a 20 di sera avremo Viola Valentino, quindi
3: wow.
1: 22 sera infatti. E allora sono le 5 e quasi 40
3: 5 e 3.
1: Cosa si... Avete visto, ragazzi, che è stato eliminato il Marocco dalla Francia? Io l'ho sentito stamattina perché...
3: Sono contento.
2: Io quando non gioca l'Italia
1: non
2: mi appassionano i mondiali. E come facciamo? Come facciamo a tornare a giocare i mondiali, Giuseppe?
1: Forse
2: dobbiamo trovare una soluzione.
1: Vabbè,
2: cioè, mio figlio non ha mai visto un mondiale.
1: E tra 4 anni.
2: Questa è disperato. Ma non è possibile, io non ho mai visto l'Italia giocare in mondiale da 14 anni.
3: Il cielo di Berlino ti tingeva di blu.
1: Sì. E sì, 20 anni fa, sì.
3: 20 anni fa eravamo campioni del mondo.
1: Nel 2006.
2: Capito? Mio figlio non ha mai visto giocare l'Italia in mondiale. Cioè, questa cosa non va bene.
3: Perché quando c'è una classe dirigente che viene messa lì senza le competenze, oppure anche se c'è le competenze ma non porti un risultato, te ne devi andare a casa. Noi abbiamo, ma non parlo del pallone, parlo in genere quello che
2: sì,
3: succede
2: sono
3: nel
2: d'accordo.
3: Pallone
2: sono d'accordo.
3: Prima veniva usato come un palliativo, no? Nell'82 quando noi vincemmo anche i mondiali anche in Spagna, quel mondiale
2: me lo ricordo benissimo, avevo 10 anni.
3: Non facciamo un grande mondiale. Io mi ricordo come mo che cominciammo a giocare bene quando fece il girone Italia, Brasile e Argentina. Da allora cominciò la nostra pazienza, diciamo. Però purtroppo in Italia le persone non vogliono capire una cosa: non abbiamo più niente, nel senso già come risorse naturali non avevamo niente. Avevamo l'ingegno, avevamo la costanza, avevamo la resilienza, avevamo l'intelligenza di capire un po' le cose in anticipo. Anche il contadino, che non aveva una certa istruzione in alcuni campi, però aveva quell'intuito, quella resilienza. Oggigiorno noi l'abbiamo persa e la stiamo donando agli altri. Ok? Allora, in poche parole, se noi non abbiamo le risorse materiali, non abbiamo il carbone, non abbiamo il petrolio, non abbiamo quello. Eravamo una nazione che sapeva trasformare le cose con l'ingegno. Trasformavamo le cose. Oggigiorno invece abbiamo perso anche questo. Perché? Perché noi diamo possibilità alle persone che eleggiamo, oppure che... Ma non parlo solo di politica, in tutti i campi. Io non sto facendo un discorso politico, sto facendo un discorso proprio
1: generico,
3: spinto dal medico, dal comune, dall'impiegato comunale, da quelli. Non hanno le competenze. Volete sapere un esempio pratico? Lo spiego io. Ieri dovevo rinnovare un piano terapeutico, ok? Questo cazzo mi scade, vado e lo voglio andare a rinnovare. Meno male che non c'è andato a telefonare, visto quello? È uscita la delibera regionale, il mio medico di famiglia non sapeva nulla. Allora io dico, qual è quella nazione che in Italia guadagna 7.000-8.000 euro, dipende dagli assistiti in questo campo, non sa le cose? A me, se arrivavo in America e dicevo, ma io non la sapevo la regola, io dopo anche 3 secondi avevo una telefonata l'armatore cominciava prima a fare tutto il bene. Buongiorno comandante, guarda, tutto bene, si dice da me, bomba. Gli ultimi 5 secondi della telefonata, io mi sono dimenticato, domani mattina abbiamo pensato di mandarvi il capitano De Angelis, così va un po' in vacanza.
1: Subito mettono in ferie.
3: Oh no, aiuto, ma è anche normale. Se a me a quei tempi guadagnavo X lire, io dovevo portare un risultato. Oggigiorno, in qualunque campo noi parliamo, quando noi dobbiamo criticare una persona, non ne dobbiamo andare a criticare, ma quello gli piace la mora, quello gli piace la bionda, ma quello si è comprato la macchina. Devi dire, tu fai il presidente. Ma quando, da quanti anni fai il presidente? 20 anni, benissimo. Se fai il presidente da 20 anni, ma quando hai preso questa presidenza? Dove stavi? Stavo in America. E ma dove stai? Siamo a Piano di Sorrento. Non penso che abbia fatto un progresso. O no?
1: Eh no,
2: certo.
3: E allora c'è bisogno di mettere in giro tante altre voci. Ma prima le persone, come ancora oggi in altre nazioni, quando picchiano e danno le dimissioni, quando va da un dottore e gli dice: sentite, ma c'è questa cosa, voi non la sapete, quello deve fare mia colpa. No, qua sembriamo che quando noi andiamo a chiedere dei nostri diritti, ma perché nasce tutto questo? Perché io, che a me mi è piaciuta sempre molto la storia e la geografia, le altre materie le tenevo un po' più, oppure l'italiano, mi piaceva perché il professore era molto bravo, il professore. Mi ricordo sempre che sono fatto qua, quando stavamo al nautico, io ho fatto il nautico, e dice, la vedete? Piava una penna, no? Mi ricordo ancora, la penna Bic, la pure un po' napoletano, e diceva, la vedete questa penna? Questa non è una penna, questa è un'arma. A me questa cosa mi è rimasta sempre impressa. Allora dissi, cacchio, io perlomeno il soggetto predicato verbale, il complemento oggetto lo devo saper dire. E infatti, da comandante, se io non sapevo scrivere in una certa maniera, le cose non le ottieni. Allora questo che voglio dire, è molto importante avere le competenze. Non state a pensare il voto, ho preso 89, ho preso 90, ho preso 100. Ragazzi, quando andate a colloquio con le persone, a prescindere che ci vogliono le raccomandazioni, è più difficile, è vero, ma in alcuni campi. Ma ti prendono. Io ho fatto il comandante, mio padre faceva il capostazione e ho fatto una strada un po' più lunga, perché se qualcuno conosceva dell'ambiente potevo arrivare prima in alcuni posti, però dopo non c'è bisogno più di comitare, la luce si vede, gli altri la vedono, avete capito? Perciò, però, come fai a accendere questa luce?
1: Sapere.
3: No, deve avere il contatore, se no arriva la corrente in casa, tu puoi tenere tutti gli strumenti che vuoi, non si accendono.
1: Infatti.
3: Allora deve avere la conoscenza. Tu che vuoi fare? L'idraulico, deve avere la massima conoscenza di quel campo lì. Che cosa vuoi fare? Il falegname? Vuoi fare avvocato? Benissimo. E poi avvocati, ingegneri, dovete essere specifici. Non è che facciamo i tuttologhi, non serve niente a fare il tuttologo. Allora, oggigiorno, Giuseppe, quanti campi noi affrontiamo? Però non abbiamo una specificità, però ce l'andiamo a creare. Allora, oggigiorno, ragazzi, cominciate a avere più competenze. Vedete che la vita sorride. Non state a guardare i calciatori, quelle qua. Perché se voi studiamo anche i grandi campioni, non voglio fare i nomi, so come cominciamo.
1: No, dobbiamo andare anche.
3: Mi rendo un fatto di fede. Anche, vedete le storie, anche i grandi artisti, come sono morti alcuni perché non hanno avuto l'intelligenza di una cultura. Saranno stati bravi nel loro campo. Però se vedete, in fondo, molte persone muoiono perché non sanno affrontare le cose anche più banali.
1: magari.
3: Va bene, Giuseppe, comunque ho pensato una cosa, sai?
1: Che hai pensato? Gina?
3: Ma tu sento un artista anche e deve avere un nome d'arte.
1: Chi?
3: E da oggi io ho detto che tu ti chiamerai Geppi.
1: Geppi, no, che okay, Geppi Cucciari. No. Io ho in pronto un brano di Gina. Allora, Gina, come la chiamiamo?
2: Grande, grande Gina, come mi chiami? Io invece un nome d'arte per me.
3: No, ma Gina è già un uomo d'arte, a me piace.
2: È vero che funziona. Verità, è vero, è vero.
3: Ha un senso anche un po'.
2: Suona bene, suona bene.
3: No, il nome è afrodisiaco.
2: Giuseppe, cosa lanci di me?
1: Lancio
3: Gina,
1: il mar.
3: Gina, la Gina, com'è?
1: Marcio.
2: Wow, grande.
3: E poi un po' di brano nuovo, senza
1: Marcio,
3: dire niente. Ma dacci
1: Marcio,
3: un po' di brano nuovo.
1: Il nuovo, ma dopo ce ne parlo.
2: Questo è il nuovo.

0: Gina Palmieri.
1: Ma grazie, clap clap clap. Clap, clap.
0: Bene, e siamo quasi verso la fine già.
1: Guardate, ho visto, volato il tempo stamattina.
2: La nuova canzone, Gina, no, vogliamo sapere
1: la mia nuova canzone. Allora, ti do due, ti spoilero due cose. Una che uscirà anche in lingua francese. Non solo in italiano, perché questa Francia, perché a me piace tanto il francese, piace tanto. Sto portando avanti tra l'altro un progetto bellissimo di live, che dove presento, vabbè, ovviamente brani miei, ma dove diciamo il cantautorato viene evidenziato insieme al cantautorato francese, il mio cantautorato insieme a quello francese, perché faccio anche un omaggio meraviglioso ad Edith Piaf e a Zaz, non so, insomma, un progetto un po' anche gypsy, chitarra manouche, queste cose qui, quando insomma questa è una cosa mia che faccio nei live. E quindi diciamo sulla base di questa esperienza, siccome mi piace moltissimo cantare in francese e poi comunque è uno stile che mi piace molto, ho pensato diciamo il prossimo brano di produrlo in tutte e due le lingue, in italiano e in francese, e si chiama Maria. È una cosa, un brano molto particolare che non, no, diciamo, non voglio dirvi troppo, perché dobbiamo scoprire insieme il giorno che uscirà chi è questa Maria.
0: Maria.
1: O meglio ancora, se vogliamo dire in francese, chi è questa Marie.
0: Marie.
1: Beh, okay?
0: Quindi quando esce a fine luglio?
1: Allora sì, dovrei fare, penso, nei primi 10 giorni di agosto.
0: Ah, nei primi 10 giorni di agosto. Beh,
1: tanto... mi manca solo il mixaggio e il mastering, e poi insomma la pianificazione della data di uscita, quindi
0: va bene,
1: ci siamo quasi.
2: Leone, e segno il zodiaco Leone.
1: Che bello grintoso, perché no, una bella idea, sì, giusto, potrebbe essere una bella
2: all'ispirazione. Ora non capire come mai,
1: sì.
2: Cosa ti ha ispirato, non vogliamo sapere le parole, vogliamo sapere come mai, come mai, cosa ti ha,
1: come mai la molla, diciamo,
2: la molla
1: un po'
2: di questo,
1: è un po', se vogliamo vedere, il rapporto tra un genitore e un figlio in generale. Vabbè, in questo caso la figlia è femmina, si chiama Marie, ma potrebbe essere anche Giuseppe, Matteo o qualsiasi altro. Questo. Diciamo che mi è piaciuta un po' questa idea di vedere il punto di vista emotivo di un genitore che vede crescere suo figlio,
2: allora,
1: quindi come lo vive, ecco, come lo vive.
2: Va bene, studieremo un po' di psicologia infantile.
0: Psicologia
1: è molto particolare, perché un figlio, una figlia che poi insomma in realtà cresce e va via, fa la sua strada, fa la sua vita, no? Cosa resta a lei, cosa resta a chi lo ha messo al mondo e a chi dove giustamente deve lasciare che vada via per il suo mondo. È un po', racconta un po' questo con tanta forza, bello, insomma, lo stile è sempre mio, un brano molto grintoso, perché ovviamente insomma c'è tutta la vita dentro, quindi un brano ritmicamente molto coinvolgente, molto internazionale come suono. Forse in assoluto il brano un po' più radiofonico, diciamo, che perché sai che insomma io non scrivo musica di tendenza, no? Diciamo che la mia musica è un po' di nicchia, se vogliamo, quindi questo diciamo mi è venuto naturalmente così, quindi non è stato pensato, però è un brano molto grintoso, molto ritmico, molto coinvolgente.
0: Allora
1: mi direte
0: tra qualche giorno quando
2: c'è la batteria questo. Allora c'è la batteria.
1: Certo, c'è la batteria, tra l'altro la suona una ragazza straordinaria che si chiama Nicoletta Quitadamo, che potete già insomma incuriosirvi andare a sentire su Instagram, molto molto brava. Il brano è scritto sempre da me, tutto quanto, sia il testo che la musica, ed è arrangiato come un marcio da Luigi Pistillo, anche chitarrista, anche il chitarrista del brano.
2: Gli strumenti che mi hanno sempre affascinato sono la batteria e il sassofono.
1: Bello, sì. In questo brano c'è anche una piccola sezione di fiati, quindi mi piacerà moltissimo. Allora mi piacerà moltissimo.
2: Si parte per questo viaggio.
0: Si parte per il viaggio di Maria. Allora, dunque,
1: esatto.
0: Siamo alle 5:55 quasi.
2: E allora, fiato alle trombe,
0: fiato alla voce.
1: È arrivata.
0: Aspetta. Aspetta, ma dobbiamo cronometrare? No.
1: Ci sei, capitano?
2: Ma so, dite voi, che segue gli ordini.
1: È arrivata l'ora.

0: blow.
1: Vabbè, una ventina di secondi.
2: Oh, bellissimo, bellissimo.
3: Però te l'ho fatta più in voce stamattina, dai.
1: Sì, sì, sì, l'altra volta era molto.
2: La vita c'è bisogno di presenza.
3: Perché certe mattine devo fare piano. Stamattina sono un po' più libera perché oggi gli arrivi non ci, cioè, non abbiamo avuto partenze stamattina, ma abbiamo degli arrivi, quindi.
1: Quindi più
3: sono più tranquilla, sì.
1: Quando c'è la partenza non devi svegliare.
3: È certo che venerdì prossimo lo farò piano piano.
1: Va bene, allora venerdì 17 lo faremo piano. Allora, chi si è perso dei due? Il capitano? No,
3: io ci sono.
1: Il capitano.
3: Ti sento benissimo.
1: E si vede che si è staccata la linea. Tra l'altro, ogni tanto questo capitano deve cambiare telefono, che c'ha sto telefono che ogni tanto 45, gli abbassa la voce. Allora, dunque, capitano, richiami.
4: Trasferimento verticale 5 pagine 95 regolabile.
1: Vediamo se richiama il capitano.
3: Vediamo almeno
4: chiamata importante
3: finali
1: per i saluti. Oltretutto
4: attiva default barra trasferimento verticale 5 pagine 95 regolabile.
1: Eccolo qua. È caduto, capitano, Pronti?
3: Io ci sono.
1: Anche lui ci dovrebbe essere. Capitano?
3: Batti un colpo.
1: Capitano?
3: Anche due.
1: Ma non so come mai no. Eppure c'era. Capitano? No, non c'è. Ah, eccolo.
3: Eccolo.
1: Eccoci?
2: Eccoci, è caduto.
3: Ti sei fatto male?
1: Un pochettino.
2: Sì, mi ha fatto male, ho fatto già la lettera d'assicurazione, tutto cotto.
1: Ecco. Perfetto, ragazzi, dobbiamo.
2: Ragazzi, niente.
3: Dobbiamo salutarci, ci salutiamo. È già pronto il brano?
1: No, non ho pronto il brano.
3: Dai, stamattina pensiamo positivo. Lasciamoci con un io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
2: Positivo, perché sono vivo, perché sono vivo.
1: Allora io penso positivo.
2: Che giovanotti,
1: sì.
3: Sì, dovrebbe. Giovanotti.
1: Allora io penso positivo. Perché lo cerchiamo.
2: E secondo voi il nostro Roma è pronto?
3: Io non ho capito. Secondo voi, ripeti?
1: Se il Marco Roma è partito.
2: No, ho fatto la prima vendita.
1: No, ancora no.
2: Ha detto che il banco era pronto.
1: Il banco era pronto, però.
2: Stava in postazione.
1: Era in postazione, ma ancora.
2: Chissà.
1: Ci vogliono le 7 per vendere qualcosa lì.
2: Sette? No, darsi che qualcuno. Qualche fedelissimo.
1: E adesso ascolterete Marco Roma con le interviste che abbiamo fatto mercoledì a 20 di sera. Eccolo qua, Marco.
3: Signori e signori, buon fine settimana a tutti, un abbraccio e tanta positività.
1: E a mercoledì, a venerdì prossimo.
3: Venerdì prossimo, un 17, abbraccio. 17.

0: Quanti campioni abbiamo questa sera? Buonasera Marco!
1: 26. Buonasera, buonasera, we are the champion, stage innovation.
0: Abbiamo tanti campioni.
2: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, ma c'è anche una Rossella. Sta Rossella chi è? C'è anche Rossella? No, ah no.
3: Sogno.
0: Ah, sei tu Rossella.
3: Mauro. Ah, Mauro ma... Rossella.
0: Ah.
3: Mauro.
2: Rosella.
0: Sì, volevamo giocare.
3: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, we are the champions. Quindi Marco, presentaci tu le persone. Io sono stato un po' sfottente, vabbè.
1: Sì, è giusto, è così. Dobbiamo sciogliere questo salotto nazionale. Allora, abbiamo due grandi ospiti, due grandi attori, Mauro Rosella.
0: Sì.
1: E il grande Escandar, quindi abbiamo due ospiti. Di solito noi facciamo
0: uno,
1: un ospite solo il mercoledì, però stasera abbiamo voluto io e Giuseppe deliziarci di due ospiti questa sera, che sono loro due, e grazie che loro hanno accettato l'invito, soprattutto Mauro Rosella, che era molto impegnato, perché so che questa mattina è ritornato oggi pomeriggio da un set, e no, forse era quasi il rischio stasera l'intervista con lui.
3: Una prova invece veramente ho fatto,
1: sì. Ha fatto una prova in un set, quindi sì. Questa sera ci ha deliziato, perché stavamo in pericolo, insomma, che forse non c'era. Invece.
2: Per voi questo è d'altro.
0: Allora, diamo il numero di telefono per chi volesse salutare o dire qualcosa a Mauro Rosella oppure all'altro nostro amico Escandar. 320 19 78 490. Ripetiamo, 320 19 78 490. Ringraziamo tutte le radio collegate dalla Sardegna, anche le radio siciliane e tutte le altre che non ricordiamo adesso perché sono tantissime, e andiamo con il succo, perché duriamo 20 minuti, 20 di sera dura 20 minuti. Allora vai Marco con le prime domande e io aspetto le telefonate.
1: Allora, volevo cominciare con Mauro Rosella. So che praticamente con lui ho dovuto un po' studiare, perché lui so che ha lavorato

0: Lui è un grande, perché ha collaborato, ha fatto parti piccole e parti grosse con grandi attori, ha collaborato del calibro, guarda, io ve le voglio elencare perché ce l'ho segnate. E allora, un secondo solo, il bello della diretta, questo qua. Allora, eccolo qua. Allora, lui praticamente ha collaborato con parecchi attori come Anthony Hopkins, Andy Garzia, Jessica Alba, Michele Morrone, Salvatore Esposito di Gomorra. Ha fatto Maserati The Brother con Al Pacino, che deve uscire ancora. Ha girato con Claudio Amendola, con Francesco Favino, con Raul Bova, con Alessandro Borghi. Ha girato con Mel Gibson La Resurrezione e poi con Matthew McConaughey, che è grande attore, ha girato adesso, quindi ha fatto anche lì una bella parte.
1: Ha girato con Matthew McConaughey
0: e ho detto, allora, wow, questo grande attore, perché non intervistarlo? Quindi io sono felice di essere con me questa sera e volevo che mi racconti, io ho dato un'introduzione, ma che adesso mi racconti di te, se tu hai qualcosa da dirmi, una tua biografia, la tua vita, come è iniziata.
1: Ok, il piacere comunque è tutto mio e saluto te e saluto tutti i tuoi ascoltatori. Allora, beh, praticamente diciamo che io fin da bambino ho sempre nutrito una forte passione per il mondo dello spettacolo, che poi mi ha portato a partecipare, diciamo, a diverse rappresentazioni, soprattutto amatoriali all'epoca. Negli ultimi anni, diciamo che ho avuto l'opportunità di entrare professionalmente nel mondo del cinema, esperienza che mi ha spinto a perfezionarmi attraverso la formazione attoriale. Difatti ho fatto un corso attoriale con Francesca Antonacci in arte Geggia, al Teatro Betti a Roma. E diciamo, il mio approccio sul set è sempre molto professionale e puntuale e soprattutto collaborativo, anche con i miei colleghi, ecco. Ma diciamo che praticamente nel mondo della figurazione e nelle figurazioni speciali, diciamo, ci sono entrato quasi per caso, attraverso la complicità di un amico che mi ha spinto praticamente ad andare a fare un casting qui a Latina, perché io sono di Latina, e a partecipare al primo casting in presenza, ecco, questo è il... e da lì è partito tutto, diciamo, ecco.
0: Quanto tempo è che comunque hai intrapreso, diciamo, a pieno regime la tua carriera d'attore?
1: Guarda, io ho cominciato praticamente, ecco, adesso a settembre sono 3 anni. Feci il primo film a Fossanova, Pendragon, e da lì poi è cominciato tutto. Le varie agenzie, diciamo, si sono interessate a me, hanno cominciato a chiamarmi e praticamente da lì è partito tutto.
2: Bene, abbiamo una telefonata. Buonasera.
3: Buonasera, Mauro Rossella, sono Eleonora.
1: Buonasera a te, Eleonora.
3: E poi, buonasera, ho chiamato per farti tanti complimenti perché ti seguo da tanto tempo, so che hai fatto dei film comunque con Alessandro Borghi e quindi, cioè, ti ho chiamato pure per farti un saluto e darti un grandissimo in bocca al lupo.
2: Diamo anche un applauso a Escandar, perché altrimenti...
3: Sì, certo, come no, volentieri.
2: Bene, vuoi fare qualche domanda a uno dei due, a Escandar?
3: No, volevo fare soltanto un saluto.
2: Bene, allora
3: volevo fare un saluto e dargli un in bocca al lupo grande.
1: Quindi... Grazie, Eleonora, grazie.
2: Mandiamogli un bacio. Ecco qua.
3: Un bacio grande.
2: Grazie, Eleonora, a presto.
3: Grazie a voi.
2: Ecco qua, possiamo proseguire.
0: Grazie. Volevo passare la sfera magica di Escandar. Sì, la palla come il microfono, la lampada di Aladino. Allora, Escandar, come è iniziata la tua carriera nel mondo dello... So che Mauro da circa 3 anni, ma so che te sei un po' un veterano, no? Della recitazione. Quanto tempo fa è partita la tua carriera?
4: Allora, innanzitutto buonasera a tutti e in primis volevo ringraziare tutta RDS Radio Dimensione Suono, che è una delle radio che ascolto io spesso e volentieri. Io ho cominciato la mia carriera molti anni fa, ovviamente davanti al maestro Mauro Rosella io mi inchino, perché lui per me è uno dei miti. E per scherzo, per destino, io andai a fare un provino per Sky dove cercarono degli extracomunitari. Non che io sia extracomunitario, ma la mia cardagione mi aiuta molto, perché io spesso e volentieri lavoro soprattutto d'estate. E ho cominciato a fare per Sky questo provino e mi dissi tra me e me, dissi figurati se mi prendono. E invece il karma mi ha detto, mi ha preso. E ovviamente io non ho fatto nessuna scuola di cinema, nessuna scuola attoriale, perché sono tutto istinto. E ho anch'io lavorato con dei grandi maestri, tra i quali ho avuto il privilegio di vedere da lontano Anthony Hopkins, che è uno dei più grandi attori che io stimo, che ho visto, perché ha fatto con lì al Cinecittà World Those About to Die, che è una serie sulla Roma imperiale e sulle serie sulla criminalità ai tempi della Roma imperiale, sulla Roma di Vespasiano. Dopodiché ho avuto il privilegio di conoscere Ralph Fiennes, che ha fatto Il Conclave, uno dei thriller a livello di vaticanistica che vi consiglio di andare a vedere, perché è molto intrigante.
2: Bene, possiamo mandare una diretta un attimo e poi continui, Skandar? Abbiamo, sì. Abbiamo direttamente dal Vaticano Damiano. Buonasera, in 20 di sera.
5: Buonasera a tutti.
2: Ecco, con chi vuoi parlare, Damiano?
5: Beh, voglio salutare Mauro.
2: Allora, vai.
5: Che l'ho visto comunque, che ha lavorato anche con Alessandro Borghi.
2: Sì.
4: In testa o croce.
5: Volevo dargli un saluto, che è una bella persona.
4: Ti ringrazio.
5: Beh, è un in bocca al lupo.
2: Perfetto, diamo anche un in bocca al lupo al nostro amico Escandar, che proprio cioè esco ad andare, Escandar.
4: Esco, sì, io adesso esco. E volevo
5: continua così.
4: Volevo dire un'altra piccola cosa velocissima, sì, per concludere. Io la mia carriera cinematografica si è comunque molto elevata, anche grazie alla mia compagna Michela, che è qua presente, perché per quello che riguarda l'immagine lei me lo ha costruita. Se vedete le foto che sono su Facebook, su Instagram, c'è il suo marchio, perché è comunque una donna che ha lavorato e ha già fatto un'intervista anche con Marco, ha lavorato per grandi stilisti, e quindi l'immagine me l'ha creata lei e me l'ha costruita lei. Grazie, scusate questo piccolo apro e chiuso parentesi.
6: Sono Michele, pantaglia onorata.
7: Okay, ciao Michela. Senti, ti volevo chiedere, ciao Mauro, ti volevo chiedere, allora, programmi, progetti per il futuro.
1: Progetti per il futuro, ecco, dipende sempre da qualcuno che ci chiama. Aspettiamo sempre qualche chiamata, per fortuna non mancano. Ecco, però ecco, il futuro solo il Signore può saperlo. Comunque diciamo che sono sempre fiducioso, insomma. Comunque,
7: ma tu sei felice di questo di questa opportunità da quattro anni?
1: Assolutamente sì.
7: Cioè, te lo saresti mai aspettato che entravi comunque a far parte di un mondo dello spettacolo? Parte piccola, parte grande. Cioè, certo. Tipo 4-5 anni fa, te lo saresti mai aspettato che entravi in questo mondo?
1: No, assolutamente. L'ho detto, è cominciato proprio per gioco, perché un amico mi ha spinto a fare questo casting che io non volevo assolutamente fare. Lui mi ha spinto e come nelle migliori tradizioni, dico io, poi che è successo? Che a me hanno preso e a lui no. E purtroppo questo è andato di fatto. E però diciamo, ecco, che da quel momento veramente la vita mia è cambiata, perché comunque sui set ti regalano grandi emozioni. Per esempio l'ultimo che ho fatto uno degli ultimi, quello con Mel Gibson, La Resurrezione, è stato veramente qualcosa di fantastico. È stato molto pesante dal punto di vista lavorativo, perché comunque abbiamo avuto a che fare con maltempo, spread e tutto quanto, ma questo comunque è passato tutto, cioè è passato subito, perché voglio dire, quando sei lì sei sempre emozionato, insomma, ecco, vivi di emozioni, ecco, questo volevo dirti.
7: Poi quando ti trovi a fianco a...
1: Quando
7: ti trovi a fianco ai personaggi questi, diciamo, americani, no? Che tutti guardiamo, perché comunque i film americani sono bellissimi.
8: Certo.
7: Che tu sei emozionato, oppure per te è normale, comunque la gestisci bene, insomma, questa...
1: No, questa sono emozionato, la gestisco, assolutamente. Anche se comunque, voglio dire, voglio spezzare una lancia a favore del cinema italiano, che comunque secondo me, oltre ad essere in grande ripresa, ma dispone comunque di attori di un certo livello.
7: La domanda che ti volevo fare, oltre agli americani, qual è l'attore, per esempio, oltre agli americani, l'attore italiano dove...
1: Beh, gli attori italiani secondo me che vanno per la maggiore, comunque hanno un livello di interpretativo strabiliante, secondo me sono Pier Francesco Favino e Alessandro Borghi, sono veramente ai massimi livelli, sì, assolutamente.
7: Certo, hanno fatto comunque, stanno facendo e realizzando dei film importanti,
1: sì.
7: Soprattutto Favino, insomma, ha lavorato comunque con registi americani, ha fatto dei film americani.
1: Sì. Beh, difatti Francesco Favino lo chiamano l'attore americano, no? Che appunto dicono che sia forse quello che sta ai livelli dei grandi attori americani.
7: Ma tu, Mauro, hai mai pensato di fare teatro?
1: Teatro l'ho fatto per pochissimo tempo con Geggia, perché oltre a fare il corso attoriale al Teatro Betti, attori scena, e abbiamo fatto anche uno spettacolo dove io facevo la parte del sindaco con tanto di fascia, e perciò ho fatto qualcosa, anche se diciamo che mi piace più il cinema.
7: Allora, io so una cosa, che sono due cose diverse, perché il teatro non permette errori, è tutto di getto. Invece il cinema, certo. Comunque il cinema è spezzoni, riprese, spezzo, riparto, rifaccio,
1: sì,
7: ricopio.
1: Certo.
7: Tu che hai fatto un po' tutte e due, ti piace più il cinema che il teatro?
1: Sì, a me piace più il cinema. Allora, anche la televisione in parte, dove ho fatto qualche breve apparizione, per esempio alla Porta Magica con Andrea De Logu, dove ho ballato, perché forse non so se lo sai, ma comunque una delle mie grandi passioni
7: è il ballo. Io so una cosa, mi sono informato e ti ho anche visto una sera, so che tu a Rai 2 hai avuto l'onore di ballare, sei stato con Andrea De Logu,
1: poi
7: raccontarmi quella giornata della Porta Magica.
1: Sì.
7: Sì. Sei stato al fianco di Andrea De Logu, hai ballato.
1: Raccontaci brevemente. Era una signora che, avendo la passione del ballo e non ballando il marito, cercava un uomo che era disposto a farla ballare. Ed eravamo due persone, lei ha scelto me e abbiamo fatto questo ballo in diretta. Perché io comunque ballo un po' di tutto, ballo salsa, bachata, ballo tango, valzer, mazurka. Passo dal caraibico allo standard, insomma, ecco. Anche per questo motivo, insomma, ogni tanto mi chiamano a fare qualche figurazione dovuta a questa mia passione, insomma, ecco.
7: Certo, volevo fare una domanda a Iskandar, perché comunque abbiamo rimasti 4 minuti. Allora, perché la volevo chiedere a te, ma tanto è una domanda che va bene per tutte e due. Iskandar, tu hai lavorato al fianco di Mauro Rosella? Avete lavorato insieme, girato insieme, qualcosa proprio non da lontano, ma qualcosa avete fatto insieme? Qualche film dove ti ricordi di più?
4: Sì, allora noi insieme abbiamo fatto per un breve periodo, Mauro ha lavorato con me nella Passione di Cristo in Mel Gibson agli inizi, e poi dopo è riapparso più in là nel tempo. E l'ultima volta in cui abbiamo lavorato insieme è stato proprio venerdì con Pupi Avati, e stavamo in uno degli hotel più belli di Roma che io abbia mai visto, perché eravamo tutti vestiti a sera, perché era una sorta di festa. E io sono rimasto affascinato da perché lo prendo in giro a Mauro, perché è un buon tempone, da quel famoso doppio passo alla Fred Astaire, che avrebbe dovuto Fred Astaire prendere appunti, perché è stato bravissimo a evitare l'attore, perché gli stava arrivando alle spalle e non l'aveva neanche visto.
1: Grande Skandar, lo sai che alberghi sempre nel mio cuore.
7: Skandar, ma tra te e lui, per esempio, mo perché voi avete lavorato insieme, no? Ma oltre, diciamo, mentre recitate, svolgete il vostro lavoro, ma nasce un'amicizia al di fuori del set, per esempio, tra voi o tra altri attori? O finisce là?
4: Allora, te la dico, sarò sintetico. Sì. Io da secoli, da anni che faccio il figurante, ho conosciuto tantissime persone. Ho costruito dei bellissimi rapporti con tante persone che poi si sono rotte per vicissitudine. Ho un gruppo di WhatsApp di fedelissimi che mi seguono, sempre che parliamo di cinema. Io so, come tutti noi, come tutti voi, su Instagram, su Facebook, eccetera, eccetera. Con Mauro Rosella, che invece abbiamo anche un bellissimo rapporto, perché abbiamo condiviso delle ore insieme in cui io rimango sempre affascinato dalla persona, dal carisma, dal modo in cui lui si pone sul set. È una persona che comunque non è mai andata fuori dalle regole, e comunque un esempio anche per noi giovani, perché è uno che sa stare sul set, sta a essere al posto suo ed entrare in scena al momento giusto.
1: Skandar, lo sai che la stima è reciproca.
7: Allora, siamo, il tempo è limitato, voglio fare una domanda a tutte e due, prima a Mauro. A parte Francesco Favino è un grande attore, ha fatto tanto teatro, quindi tu sei anche bravo, Mauro, perché c'è la tua parentesi nel teatro. Ma faresti mai il regista creato da te, un film da te, o va bene com'è?
1: No, non credo. Mi piace più la parte interpretativa, più quella recitata. Nella parte del regista non mi ci vedo, no.
7: Allora, purtroppo mi dispiace, ragazzi, è bello stato parlare con voi, non mancherò occasione per ritrovarci per fare un'altra, se potete fare i saluti veloci, perché sì, purtroppo è finita.
4: Io volevo ringraziare di nuovo tutta RDS, te, Marco, Mauro,
6: anche Michela
4: che vi saluta tanto, e volevo avere l'occasione di dirvi che se mi cercate su Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, ho delle belle sorprese per voi tutti.
2: Ti cercheremo. Ciao. Allora, grazie
7: Mauro. Ci fai il saluto
2: e salutiamo
1: il direttore artistico Giuseppe Cesena. Saluto a te, caro Marco, e il mio amico Skandar.
2: Grazie.
1: Con relativa forte, Michela, e soprattutto ai tuoi ascoltatori.
2: Grazie, ragazzi. Buona serata.
7: Un abbraccio.
2: A risentirci le prossime volte, venite a trovarci ogni tanto. Adesso vi ricordiamo sempre che voi siete i nostri facciamolo dire,
7: grandi attori, i nostri
2: grandi
7: campioni,
2: attori, i nostri
7: grandi campioni.

0: Siamo in diretta adesso, sono le 6:24 e 3 secondi e è il momento di salutare le nostre radio, partendo da Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo 7:30, Tele Terme Vigliatore TV sempre alle 7:30, Radio Mare Italia, sono le nostre radio, sono collegate con noi e si collegheranno, ed è il momento del saluto della nostra Angela Ricciardi, che arriva con l'altro parte dell'elenco.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Eccoci in diretta, non è partita la musichina. Come mai non è partita la musichina? Doveva partire. Eccola qui. E dobbiamo adesso trasferirci per sentire com'è andato il campionato di baseball. E allora andiamo con Matteo Comi.

Continua il campionato di baseball per ciechi. Buongiorno dal vostro Matteo Comi, pronto a raccontarvi dei risultati del 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. Nell'ultima giornata della regular season, svoltasi tra il 27 e il 28 giugno, abbiamo avuto due partite il sabato, con la vittoria della Fortitudo Bologna White Sox a Milano agli extra inning per 12-9 contro i Lampi Milano. Sempre il sabato al Pierpaolo Cesarvita di Firenze i Turpo Scagliari ottenevano la vittoria per 19-9 per manifesta superiorità contro la Fiorentina Bixci. La domenica altre tre partite, con al Comunale di Sesto Fiorentino i Blind Fighters si imponevano per 17-10 sull'Unione Messina. A Roma all'Acqua Cetosa la Leonessa Brescia vinceva per 7-6 contro la Roma All Blinds, mentre al Comunale di Saronno i Blind Caralis ottenevano un successo per 9-8 contro il CSV Hurricane Saronno. Inoltre, nel weekend tra il 4 e il 5 luglio, in particolare il 5 luglio, si è svolto un recupero della seconda giornata con i Blind Caralis che hanno battuto per 9-1 all'ottavo inning per impossibilità di rimonta l'Unione Messina. Alla luce di questi risultati, le quattro semifinaliste che accedono alla post season sono Leonessa Brescia, Fortitudo Bologna White Sox, Turpo Scagliari e Lampi Milano, che si affronteranno nelle Final Four nel prossimo 11 e 12 luglio. In particolare l'11 luglio presso il campo Sebastiano Chiva di Bergamo la Leonessa Brescia ospiterà alle ore 17:30 i Lampi Milano, al Pietro Leoni di Casteldebole invece alle 19:30 la Fortitudo Bologna White Sox si confronterà contro i Turpo Scagliari. Noi saremo sempre qui a darvi nuovi aggiornamenti e a svelarvi come procederà il campionato. Buona giornata!

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, il vostro scrittore preferito. Io sono uno scrittore, uno sceneggiatore e soprattutto collaboro con diverse realtà radiofoniche dove parlo principalmente di anni 90 e di anni 2000. Ho scritto anche un libro molto venduto che parla proprio di anni 90 e 2000 e le affronta dal punto di vista musicale, culturale e sociale. Il libro si chiama Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. È possibile acquistarlo o comunque reperirlo in tutte le librerie fisiche e online. È pubblicato da Arcana Edizioni e vi invito a consultarlo assieme ai miei spazi, che sono principalmente quello di Facebook Nicola Nucci e quello di Instagram Nicola Nucci Nick. Questa puntata sarà una puntata un po' diversa dalle altre. Non parleremo prettamente di musica, non parleremo prettamente di costume, ma di un fatto specifico, ovvero del mondiale del 1998, mondiale che ha determinato la fine degli anni 90, appunto perché i mondiali si svolgono ogni 4 anni e che è tornato di moda proprio con l'avvento dei nuovi mondiali calcistici che sono in corso in questi giorni. Diciamo che quel mondiale fu vinto dalla Francia, la Francia di Zinedine Zidane, proprio in finale contro il Brasile di Ronaldo, un Ronaldo che però in finale non era in grandissima forma a causa un piccolo problema fisico, un piccolo però grande problema fisico che ha fatto sì che la Francia poi vincesse il titolo. Nel successivo mondiale, quello del 2002, si rifarà il Brasile, in quello ancora successivo 2006 invece sarà la volta dell'Italia. Ma addentrandosi bene nel 1998, era un periodo dell'Italia molto fiorente, l'Europa stava bene, la Francia riuscì ad organizzare questo mondiale che fu un successo di pubblico, spalti sempre pieni, all'epoca si poteva vedere sia su TMC, che sarebbe l'attuale La 7, che poi su Rete Rai. Fu un mondiale molto seguito, fu un mondiale che l'Italia giocò abbastanza bene, salvo poi essere sconfitta nella fase eliminatoria. Diciamo, all'epoca ci qualificavamo senza problemi al mondiale, adesso invece di problemi ce ne sono molti, come abbiamo visto non ci siamo qualificati per 3 volte consecutive al mondiale. All'epoca si giocava con palloni leggermente diversi da quelli di adesso, chiaramente non c'era il VAR, l'arbitro era meno automatizzato, meno teleguidato, meno robotico possibile. Era un calcio probabilmente più romantico. Già all'epoca però si viveva l'avvento dei contratti multimilionari, all'epoca avevamo ancora le lire, quindi miliardari, e ancora però il calcio non era stato contaminato dai soldi e dai social come probabilmente lo è adesso. Fu un mondiale molto bello, molto seguito, che però sancì forse un passaggio della nostra vita importante, perché poi gli anni 2000, con l'avvento dell'euro, la crisi economica e tutto quanto, ci hanno portato a un'epoca di disincanto che fa sì che il nostro pensiero ancorato agli anni 90 si sia radicato in qualcosa di decisamente polveroso e di passato oramai, proprio come status e come idea mentale di quel periodo. Per questa puntata la chiudiamo qua, vi do appuntamento ad un nuovo spazio sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Elisa è bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
2: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
1: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
2: 11 e 12 abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra Arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'hospice pediatrico di Padova. E sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
1: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
2: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
1: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
2: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura. Che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
1: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
2: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
1: Allora, al prossimo appuntamento. Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
2: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
1: E siccome ha sbagliato un rigore ieri sera Mbappé, ascoltiamoci questo brano intanto che Giamara Grazia è pronta.

0: E siamo sempre in diretta e abbiamo la signora Maria Grazia. Un attimo che gli apriamo il microfono, eccolo qui. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno anche a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Eccoci, oggi è venerdì 10 luglio, quindi siamo nel pieno dell'estate.
1: Sì, sì, e io oggi leggerò una poesia che ho dedicata a me stessa.
0: Hai capito? Beh, uno la prima cosa che deve fare è pensare a se stesso, quindi giustamente fatto.
1: Sì,
0: bene.
1: Io dopo che ho scritto tante poesie ho detto: ma perché non scrivo una poesia dedicata a me stessa? E ho cominciato dedicata a me, a mio padre, a mia madre, a mia nonna, a mia figlia, e ho cominciato poi a sbizzarrirmi un pochino.
0: Bene, allora manderemo questa poesia e dopo hai pensato di scegliere un brano.
1: Un brano intitolato
0: Parlami d'amore
1: Mariù e vale per tutte le Marie.
0: Per le Marie, tra le quali Maria Grazia sei tu.
1: Sì, sì, io ne ho due nomi, Maria e Grazia. Grazia.
0: Ecco, è un
1: il
0: brano,
1: primo nome è quello che conta.
0: È un brano che non è di Malma, è di Taddeo.
1: Ma non lo so chi l'ha scritto, la canta.
0: Sì, chi la canta? Sì, sì.
1: Beh, tu puoi dire chi la canta,
0: certo.
1: ma non sappiamo chi l'ha scritto questo parla, perché è una canzone antica. Mi ricordo che mio padre la cantava,
0: sì.
1: Io ero ragazzina.
0: Poi l'ha fatta anche
1: e mio padre la cantava, era proprio appassionato per questa canzone.
0: Ecco, benissimo. Allora intanto leggiamo la poesia e poi mandiamo il brano. Vai pure.
1: Sì, grazie. A me stessa. Una poesia a me stessa voglio dedicare per dire che nella vita una donna fortunata mi sono sempre reputata. Da ragazza ho voluto studiare, da adulta ho desiderato insegnare. Da mamma ho saputo amare con forza, con apprensione e con trepidazione. Da moglie sono stata affettuosa e premurosa. Nell'oroscopo sono un sagittario, segno sempreverde, pronto a tutti gli eventi, ne ha 60 e ne dimostra 20. Magari ciò fosse vero, perché mi terrebbe lontana da tutti gli invecchiamenti. Vi assicuro però che non voglio campare 100 anni, ma quando sarà vorrei morire all'istante. Grazie.
0: Bene, allora la canzone è stata scritta da Ennio Neri e Cesare Bixio per Vittorio De Sica. Abbiamo trovato anche intanto. Allora invece noi però ascoltiamo la versione cantata da
1: Calogero Scalisci.
0: Grazie Maria Grazia, quello qui che arriva. Parlami d'amore Mariù.

0: Parlami d'amore, Mariù, invece parliamo d'amore con Damiano e Marco.
1: Ed eccoci, finalmente dal Vaticano sono ritornati Eleonora e Damiano.
0: Oh, sono ritornati.
2: Ah, buongiorno.
0: Buongiorno, oh, ragazzi, addormentati nel bosco. Dunque...
3: No, io veramente alle 4.05 già ero sveglia, Giuseppe.
1: Allora... Infatti gli ho detto a Leonora, potevi entrare te in radio, venivi te con noi, come Giuseppe.
0: Potevi venire tu, vabbè, no, fai, la prossima, sarà per la prossima volta.
1: Se ti svegli prima vieni con noi.
0: 10 luglio, ricordiamo chi ci sarà con noi il giorno 15 luglio alle 8 di sera, 20 di sera, intanto che salutiamo anche il nostro amico Nazareno di Radio RVD.
1: Direttamente da, nato dallo Zecchino d'Oro, da bambino prodigio.
0: Sì.
1: Ha cantato ultimamente Il cielo in una stanza a fianco a Rai 1, a fianco a Mogol.
0: Sì.
1: Ha scritto la canzone Gianni Morandi, che è uscita adesso, è Nartico.
0: Nartico, anziché Artico che fa freddo, ricordate, Nartico davanti.
1: Allora, ma Bruno Vespa dice Nartico? Dove sei Nartico?
0: Dove sei Nartico? All'Artico? Dove sei? All'Artico? Bene, ragazzi, arrivano 2 giorni di riposo anche per voi, vero? Sì, dopo questi 5 giorni di lavoro, fatica e altro.
1: Ma Damiano lavora sabato mattina.
2: Io domani lavoro.
0: Ah, tu lavori domenica, ti riposi, anche perché il Papa ormai è a Castel Gandolfo, quindi non...
1: Solo io sto, lavoro 7 su 7.
0: Anche
1: solo
0: tu.
1: Io.
0: Vabbè.
1: 7 su 7, non stop.
0: Non stop, 7 su 7. Oggi a Pontinia abbiamo detto che il brano da indovinare per andare da Marco, qual è il brano di oggi?
1: Sì. Allora, secondo solo che...
0: Brano di Gianni Morandi.
1: Gianni Morandi era quello, aspetta che ce l'ho scritto.
0: Quello che mi ha messo in difficoltà.
1: Ah, solo insieme saremo felici.
0: Solo insieme questo lo dice anche.
1: Solo insieme saremo felici.
0: Lo dice Damiano ed Eleonora. Solo insieme saremo felici.
1: È dedicata a loro, anche se
0: non hanno contribuito stamattina.
1: Stamattina non hanno contribuito. Sì, l'ho dedicata a loro.
3: Grazie, Marchetto. Era
1: una sorpresa. Solo insieme saremo felici.
0: Solo insieme saremo felici.
1: Sì.
0: Bene.
1: Dedicata a loro due.
0: Ci avviciniamo verso la fine della settimana, speriamo che il caldo non sia così intenso.
1: No, ecco. Oggi da qua a Roma, provincia, è freddissimo qua.
0: Quindi tu hai fatto già qualcuno voleva sapere se hai fatto già qualche vendita del capello, ma ha venduto già qualcosa?
1: Purtroppo forse ancora no. C'è già una cliente che esplora su Carrelli.
0: Sta guardando. Ecco. Sì. E invece i fruttaroli sono arrivati?
1: Ancora no, forse non so nemmeno se vengono perché è un pochino tardi.
0: Anche perché a Damiano gli servono sempre i limoni, tu non li porti mai.
1: Lui ha scritto, ha fatto anche una canzone lui con i limoni.
3: Con i limoni? Vedete?
0: Chi? Sì. Damiano?
1: Perché il fratello ha un'app dove crea le canzoni mettendo degli indizi, tipo nomi.
0: Sì, quella con l'intelligenza artificiale.
1: È ormai un'intelligenza artificiale. Escono canzoni da cantanti che non esistono, con le voci dell'intelligenza artificiale, ma veramente potrebbero andare a Sanremo e vincere.
0: Sicuramente. I limoni di Damiano. Allora, se ce la gira.
2: Te la mando.
0: Se ce la mandi, noi la giriamo, la facciamo ascoltare. Tanto per...
2: Va bene.
0: Allora,
2: te la mando sul numero quello.
0: Sì, come il numero dove chiami, va bene,
2: quello che ci chiamo
0: e manderemo i limoni. Bene, ragazzi, siamo a 56 forse già 54 e 55, siamo a 55 e allora contate fino a 3 e noi facciamo partire la sigla. Allora
1: 1, 2, 3 signore e signori, da Damiano e Leonora.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, ragazzi, diamo il buon weekend da Marco. Marco, buon weekend.
1: Buon weekend a tutti quanti, agli spettatori, a Giuseppe Cesena, a Damiano e Leonora.
0: E l'Eleonora.
3: Buon weekend.
0: e i limoni, ascolteremo la canzone con i limoni. Ciao ragazzi, buon weekend. A lunedì.
1: Ciao, buon weekend. Ciao, lunedì.
0: E ricordate che ogni 3 ore siamo qui se volete riascoltare quello, le cavolate che abbiamo fatto su, sull'app Giuseppe Cesena app, e anche su, dicendo ad Alexa, Alexa apri Amici Disabili. Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao.

notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto, con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della

Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la premier Meloni.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Ale parla per la prima volta concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti. Una sosta dalla prima impressione. Che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

una pallina bianca è uguale a una pallina bianca. Una pallina bianca è diversa da una pallina nera. E nessuna delle due palline si è offesa. Strano. L'uomo, che ha il senso della giustizia, tende all'uguaglianza. Anzi, ha fatto un sacco di cose curiose in nome dell'uguaglianza. Per l'uomo l'uguaglianza è addirittura una malattia. Noi tutti diciamo: un bianco è uguale a un negro. Forse il negro è un po' più marroncino. Oddio, non sarò mica razzista. Devo stare attento. Sì, meglio dire che un bianco abbronzato è uguale a un negro pallido. La parola diverso non la si può proprio usare, tranne che per le palline. Fa paura, ripugna il nostro senso di giustizia, che ci porta ad altre conclusioni perfettamente logiche. Per esempio, l'uomo è uguale alla donna. Uguale, uguale, uguale. Certo, non si può mica essere razzisti. La parola diverso non la si può proprio usare, tranne che per le palline. È ideologicamente scorretta ed è encomiabile questo sforzo pazzesco di parlare sempre di uguaglianza. Ma talmente encomiabile che perdona a volte una certa trascuratezza del dato biologico. Certo, l'uomo è proprio uguale alla donna, tranne che per le palline. Basta! Basta! Bisogna avere il coraggio di dire che un bianco è diverso da un negro, che un uomo è diverso da una donna, che uno svedese è diverso da un siciliano. Gli unici simpatici in questo senso sono i tedeschi. A loro il concetto di uguaglianza non li ha mai sfiorati. Per loro è sempre stato chiarissimo che gli altri sono diversi. Sì, vabbè, ma a parte i tedeschi, che effettivamente sono un po' esageratini, anche noi, appena usiamo la parola diverso, subito tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ma io dico, non si potrebbe essere diversi così? Su un piano, tutta una base. L'ho chiesto al governo. Telefono al tuo governo, io pronto? Scusi, non si potrebbe così? Sarebbe la sciagura di non avere buoni capi che ci guidano democraticamente. Ahimè. Ho proprio paura che moriremo con l'incubo del leader.

questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche.

europee per i referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la Premier Meloni.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai miei.

ci sono davanti. Sì. Yeah! Le tue labbra sono un grosso richiamo per me che ti amo.

Nancy, no. Yeah! Sono tante.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha

Andaluso ha scritto su X. I fuorisede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la Premier Meloni.

0: ma
1: il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale,

0: dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la premier Meloni.
1: Ciao zio.
2: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
2: Ecco, la convenienza. Sì, tutto l'anno.
1: La Conrad de Sant'Alvise.
3: Luglio 2026 con i più belli d'Italia. Benvenuti nel cuore pulsante della musica italiana. Io sono

Mettetevi comodi, alzate il volume. Ecco la classifica che vi fa cantare, emozionare, ballare. Numero 10. L'amore alcune volte è gassato e imprevedibile. Fresco di nozze, l'ex frontman dei Giornalisti torna con Agitare Coca-Cola. New entry, Tommaso Paradiso.

0: Max Martinelli.
1: Torna ai più belli, Annalisa. Esplora la dualità di chi si sente brava ragazza, ma sa anche mostrare il proprio lato più deciso e graffiante. Annalisa, canzone estiva, posizione numero 9.
2: Quando

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti.
1: Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano l'ultima canzone.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. E in ottava è lì che mettiamo la passione per la musica al primo posto con Samurai J, Flamenco Paranoia. Trasmette positività e gioia. Numero 8.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha scritto per Gaia Bossa Nostra e rappresenta davvero un'evoluzione decisa per la cantante italo-brasiliana. Gaia Bossa Nostra, numero 7, questa settimana.

0: i più belli con Max Martinelli.
1: Tre regine del ritmo che si incontrano tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco, Serena Brancale, Levante, Delia in Al mio paese. Mi sento

Max Martinelli alla conduzione dei Più Belli d'Italia. E in quinta arriva l'attrazione fatale della quale non riesci a liberarti. Un amore finito, tossico. Andare o restare? Tu cosa fai stasera? Noemi.

0: più.
1: Le 10 più forti.
2: Lasciamoci avvolgere alla numero 4 dalla passione per il sound partenopeo. Tra funky, soul e sonorità mediterranee e i più belli c'è Partenope, una produzione Merck & Cremont, con protagonisti Serena Brancale e i The Colors. Yeah!

0: Amici e amiche di Radio Vanessa, buongiorno, buon sabato. Quanti ne abbiamo oggi? 11 luglio 2026. Siamo rigorosamente in diretta come sempre, con accaldati come sempre, perché non so se ce ne siamo accorti, ma fa caldo, ma non importa, noi d'inverno fa freddo, d'estate fa caldo, e pazienza. Allora, oggi abbiamo due ospiti graditissimi, abbiamo Eleonora Arena e Vicky Balzano dell'Associazione Culturale FEMS, che conosciamo qui. Ciao ragazze, innanzitutto.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Ecco qua, bene, bene. Allora, FEMS, quindi chi sono le FEMS?
1: FEMS du Cinéma.
0: FEMS du Cinéma.
1: Sì. È il nome completo, però insomma siamo le FEMS.
0: Le FEMS, si può, però sarebbe FEMS du Cinéma.
1: Esatto. Associazione culturale, siamo nati, allora intanto come gruppo proprio in radio. Perché noi siamo nate a Radio Ca' Foscari.
0: Eccola la mitica Radio Ca' Foscari, certo, sì.
1: Web radio. E dopodiché abbiamo fondato un'associazione culturale nel 2014, il primo programma Radio Ca' Foscari del 2011, e era un programma che parlava di cinema.
0: Tu sai che Radio Ca' Foscari trasmetteva anche qui su Radio Vanessa, eh?
1: Ah, ecco. Sì. Scopro adesso.
0: sì, c'era una collaborazione che loro praticamente... Dopo veniva bypassata la trasmissione, passava in diretta su Vanessa. Lo ripeta, lasciamo qui. Non c'è problema.
1: Chissà.
0: Sì. Intanto parliamo del FEMS sul cinema.
1: Sì, insomma. Allora mancava un programma di cinema a Radio Ca' Foscari. All'epoca eravamo quattro ragazze che volevamo tutte e quattro in quel momento lì parlare di cinema. E quindi da lì nasce FEMS sul cinema. Dai nostri quattro nomi, in realtà sono quattro iniziali, FEMS.
0: Ah,
1: però
0: eccoli,
1: non diciamo nulla,
0: però.
1: Ok.
0: Però, insomma, era curioso sapere questo, ecco.
1: Sì. Vabbè, posso dirlo in realtà.
0: Ma
1: dai.
0: Sì,
1: allora,
0: penso sia un
1: Francesca e Eleonora, che sono io.
0: Sì.
1: E poi Maria, che è la nostra presidente, e Sara.
0: E Sara.
1: Adesso siamo molte di più, però.
0: Certo, infatti c'è anche Vicky.
1: Ci siamo allargati.
0: Allora direi di aggiungere l'acronimo, fare FEMS, un codice fiscale.
1: Esatto.
0: L'unica associazione che è un codice fiscale. Però bello questo, dai.
1: Sì. E niente, poi abbiamo continuato dai programmi radio, poi chiaramente noi ci siamo laureate, quindi insomma Radio Ca' Foscari per gli studenti, e noi poi siamo andate un po' avanti e abbiamo deciso di organizzare degli eventi di cinema a Venezia. Abbiamo fatto delle piccole proiezioni.
0: Ah sì?
1: Sì,
0: sì.
1: All'inizio, cosa curiosa,
0: sì,
1: il primissimo ciclo di proiezioni parlava di radio.
0: Tanto per cambiare,
1: sì.
0: Sì.
1: E invece adesso, questa è la sesta edizione,
0: sì,
1: aiutiamo e produciamo il Festival Cinema Barkin.
0: E questa è una cosa di cui volevamo parlare, ecco. Festival Barkin, che cos'è?
1: Che cos'è Barkin? Vuoi Vicky, lascio a te.
0: Che richiama anche proprio il Barkin tipico veneziano, ma
2: sì,
0: è Barkin
2: perché l'idea è di fare un drive-in, quindi di andare, sì, al cinema, però invece che usare l'automobile si usa la barca, quindi
1: barchino,
2: si arriva in barca, e quindi Barkin è il termine tipico veneziano, però è anche il Barkin, cioè.
0: E che risposta avete avuto da parte della popolazione?
2: Beh, molto, sì, molto entusiasta, soprattutto il primo anno, perché è nato nel 2020, subito dopo il Covid.
0: Subito dopo il
2: quindi
0: COVID.
2: Era anche un'idea per stare insieme, però a distanza, perché ovviamente ognuno stava nella propria barca.
1: Sì, è stato appunto, gli ideatori di Barkin che l'hanno,
0: sì,
1: ideato nel 2020, e noi siamo l'associazione che si è occupata sempre del programma artistico e della produzione. E appunto è stato ideato come momento da un gruppo di architetti,
0: sì,
1: con sede a Venezia, che aveva pensava a un momento di aggregazione, ma anche sicuro, perché nel 2020 non è che si potesse star seduti di fianco al cinema,
0: c'erano, no? Non c'erano proprio tante,
1: insomma,
0: tante diciamo certezze, ecco.
1: Un momento particolare, diciamo,
0: un momento così particolare della nostra vita.
1: Esatto.
0: Sì. È vero, sì.
1: Sì, quindi in barca, ognuno nella propria barca, non c'era bisogno di
0: distanziamenti sociali. Mm-hmm. Che diciamo, l'idea originale, distanziamento sociale è anche brutto, perché è bello stare insieme, però la barca ti fa già stare un po' nel tuo intimo, della tua famiglia, cosa, una bella idea. che è la stessa idea, l'hai detto te, del drive-in.
1: Sì, esatto,
0: che
1: sì.
0: Hanno in macchina e così, poi magari dopo... perché sui film io il drive-in l'ho visto sempre per le coppiette che volessero accoppiarsi. Non so in barca se sia la stessa cosa, però,
1: non indaghiamo noi.
0: Però vabbè, potrebbe anche essere che uno si scambia una affettuosità con la propria compagna, compagno, barbabietola da zucchero, qualsiasi cosa, insomma.
2: Al tramonto, in Arsenale.
0: Arsenale, esatto,
2: molto romantico,
0: esatto.
2: Se uno vuole far colpo...
0: Quindi è romantico, uno può dire anche, magari, sa... posso invitarti al barchin questa sera, magari può conquistare e fare una conquista. È un'ottima idea questa, la lanciamo. Amici e amiche di Radio Vanessa, abbiamo l'idea anche su come diciamo, fa una cosa bella.
1: Esatto.
0: È una cosa bella questa qua. E soprattutto vedere il cinema.
1: Sì, e aggiungiamo anche all'ultimo minuto, perché a volte si liberano dei posti all'ultimo minuto, quindi se siete lì che passate col barchino a ora tramonto, per,
0: sì. per e come funziona? Come dobbiamo prenotarsi?
1: Sì. Sì, allora ci sono delle prenotazioni che sarebbe meglio fare per tempo per avere il posto assicurato.
0: Dove
1: c'è
0: si
1: un
0: fanno?
1: Sito. Allora c'è un sito?
2: Sì, www.cinemabarkin.it.
0: Cinemabarkin, c'è il trattino.
2: Però, no, è tutto insieme.
0: Tutto insieme, è meglio. Sì. Barkin.it, mi raccomando, ripetiamolo.
2: www.cinemabarkin.it.
0: Perfetto, quindi si prenota lì.
1: Sì. Sì, ci sono anche i social, ci sono i link dai social. Se
2: sì, c'è anche la pagina social proprio Cinema Barkin di Instagram.
0: Bene, dovrò fare.
1: Ci si prenota per si prenota il posto barca, vi viene assegnato ovviamente una fila come il cinema, c'è proprio
0: sì.
1: il posto.
0: Beh, è bellissima sta cosa qua.
1: Sì. Però appunto anche all'ultimo, no, magari qualcuno annulla l'ultimo, insomma abbiamo anche la possibilità quest'anno con un sistema di prenotazioni di prenotarsi da proprio dal telefono anche all'ultimo e vedere se c'è posto, che è un po' una novità, perché gli altri anni era un po' più difficile prenotarsi
0: sì,
1: all'ultimo.
0: Sì, anche questo qua. Sì. No, bella, perché anche uno magari, restando sempre quello che si può fare in barca, anche uno può portarsi la cena, si può mangiare, non disturba nessuno.
1: Sì.
0: No, è bello.
1: Sì.
0: Volevo chiedervi, allora, parliamo di cinema, perché sì. poi dopo tutto quanto ruota intorno a questa magnifica arte che è il cinema. E c'è una programmazione, ve ne scelta da voi?
1: Sì.
0: Quali sono le vostre preferenze per quanto riguarda la programmazione?
1: Allora, c'è un tema ogni anno che scegliamo.
0: Mm.
1: E poi chiaramente allora è un lavoro grandissimo e, e quindi siamo suddivise su vari ambiti, c'è un gruppetto che cura il programma artistico, però è anche vero che un po' si decide sempre all'inizio il tema, un po' tutti assieme tendiamo insomma a cercare di accordarci il tema. Allora diciamo che abbiamo quasi sempre avuto l'acqua e
0: sì,
1: il mare come
0: connubio,
1: come tema presente in qualche modo. Quest'anno il tema principale è A filo d'acqua, quindi ci piaceva esaminare tutto quello che succedeva sulla superficie o appena sopra o appena sotto, quindi questo è un po' il filo conduttore.
0: Questo è il filo conduttore, sì.
1: Sì.
0: E puoi dire qualche nome, qualche programma?
1: Sì, cioè, allora
0: titolo, sì, possiamo già anticiparlo.
1: Sì, beh, allora abbiamo inaugurato ieri sera con La canzone del mare, Song of the Sea, che
0: sì.
1: comunque parlava di questa creatura mitologica irlandese.
0: Ah,
1: sì,
0: ecco.
1: È un film d'animazione, tra l'altro in 2D, molto particolare, con una tecnica
0: sì.
1: un po' inconsueta per questi giorni. Questa creatura mitologica, questa bambina che viveva proprio tra sopra e sotto l'acqua. Questa sera,
0: se il
1: tempo è clemente,
2: sì.
1: ci assiste. Titanic, che più a filo d'acqua di
0: più
1: Titanic.
0: Più a filo d'acqua di Titanic non c'è nulla. Quel Titanic con DiCaprio.
1: Quello.
0: Titanic.
1: Sì.
0: Che gente che... C'è gente che l'ha visto 15-16 volte, però fa sempre piacere vederlo.
1: Beh, è un gran film.
0: È ben fatto.
1: È un gran film, è invecchiato molto bene.
0: Sì,
1: sì, i suoi quasi 30 anni comunque.
0: Direi.
1: Sì.
0: Poi cosa abbiamo?
1: E poi, allora, in realtà ci spostiamo un po' in pianura, proprio al limite dell'acqua, no? A filo d'acqua, con Le città di pianura, che insomma è stato un po' il film italiano dell'anno,
2: sì.
1: quindi
2: sì.
1: siamo molto felici di averlo, con sul palco, perché di solito curiamo anche un programma pre-film, sul palco abbiamo parte sì. della crew, che ha lavorato al film, quindi insomma siamo molto molto contenti, e chiudiamo con un film Disney che è una via di mezzo tra animazione e invece insomma cinema più tradizionale, che è Pomidottone Manici di Scopa, che è un classico.
0: Sì, sì, sì, lo conosco.
1: Con Angela Lansbury.
0: Sì, bellissimo. Ma io volevo chiedere, allora, comincio prima da Vicky, poi da Eleonora, come ti è nata la passione per il cinema?
2: Bella domanda. Beh, da sempre, cioè io non ricordo un momento in cui non abbia amato i film, però forse il film che proprio mi ha fatto venire il flash totale per il cinema è Via col vento.
0: Direi.
2: Sì, cioè non è che è un filmetto da poco, no. Però devo dire che una parte di me è anche molto legata ai film della Disney, perché era un po' una tradizione andare al cinema a Natale, quando usciva il film. E quindi per me è proprio il fascino del sedersi in poltrona al buio con uno schermo gigante davanti e farmi trasportare dalle storie che...
0: Sì, è tutto quanto, è tutto un altro mondo.
2: Sì. Sì.
0: Te, Eleonora, invece?
1: È difficile come domanda, comunque credo anch'io da sempre... Però più che il cinema fisicamente, cioè il proprio luogo fisico, che comunque di per sé è sempre affascinante, per me è proprio stato l'immergermi nelle storie, ma proprio credo, io i primi ricordi ce li ho, che avevo 3 anni ed ero coi nonni che guardavo i film. Quindi proprio credo fosse proprio un modo di vivere altre vite, no?
0: Sì.
1: Ecco, quello.
0: Cosa ne pensate? Perché noi adesso invitiamo tutti ad andare al Barkin, anzi saremo sempre qua a fare... Inviateci i programmi che noi li leggeremo anche in diretta, ma so, d'inverno non si può andare, quindi ci sono le sale del cinema. Ecco, cosa pensate delle sale del cinema di adesso? Esistono ancora? Cioè, vale ancora la pena andarci? Però, perché sai, un po' le multisale, un po' le piattaforme, un po' le tecnologie moderne hanno invitato più la gente a dire ma sto a casa in poltrona.
1: È vero, io credo che dipenda dalla sala e dipenda dal film anche.
2: Sì.
1: Ci sono certi film che ancora sono pensati per il cinema, alcuni film che bisogna ammettere, è vero, non lo sono più. E poi ci sono ancora delle sale però che resistono, anche magari in provincia, nelle quali alcuni tipi di cinema, di circuiti magari un po' minori, vale ancora proprio la pena vederli. Hanno un po' quel sapore vintage, diciamo.
0: Crea quel fulcro di mondanità ancora, quel clima di aggregazione che poi dopo è bello del cinema, è anche, non so, alla fine, che è il famoso dibattito, non alla Fantozzi, però un dibattito dove si possa anche commentare, perché non tutti capiscono anche il film, magari tanti possono essere confusi, quindi voi, se ho capito bene, nella vostra rassegna lo fate,
1: mettete
0: il palco.
1: Noi presentiamo il film.
0: Presentiamo. Film, sì. Però magari se c'è qualcuno, vabbè, a parte che è difficile dalle barche,
1: stiamo provando a interagire con le barche, però
0: sarebbe bello avere, ci fosse una di voi con un barchin che si muove tra le barche e vada a fare i dis alle persone.
1: Questa potrebbe essere
0: un'idea che non lo so, simpatica anche, perché quando si parla di Venezia, sì, è bello perché si può anche immaginare, si può anche usare la fantasia e quindi potrebbe essere una cosa. Quindi voi, quanto dura questa rassegna di quest'anno?
1: Allora, finiamo lunedì.
0: Lunedì, quindi ogni giorno è?
1: 4 serate, sì.
0: Sono 4? No, di più, dai.
1: Annunciamo che non succederà, ma in caso di pioggia si recupera martedì.
2: Sì.
0: Beh, speriamo, le previsioni cosa dicono questa sera?
2: Non si sa.
1: Da una certa, non bene, ma potrebbero cambiare.
0: Ma io penso che non faccia nulla, dai.
1: Bene.
0: Siamo contenti, siamo. Bene, insomma, il prossimo anno, invece avete già pensato a qualcosa per il prossimo anno, già vivete un po' la giornata?
1: Sì, un po'
2: così.
0: Sì. E nella vita voi cosa fate?
1: Io sono prof, sono insegnante di inglese alle superiori.
0: Fantastico.
1: Sì.
0: Sai che noi portiamo le scolaresche qui?
1: Ah, sì.
0: Ecco, se può, superiori già sono grandi, noi portiamo bambini elementari e le medie, vengono qua in radio, perché abbiamo detto che chissà, magari un giorno possono diventare dei bravi speaker radiofonici, non come quelli che sono adesso,
1: no,
0: però... più bravi sicuramente. No, infatti guarda bene. Tu invece vedi chi?
2: E io, vabbè, sono sempre collegata all'inglese perché lavoro alla Oxford School come segretaria qua a Venezia, quindi
0: con le lingue, quindi.
2: Sì.
0: Ecco, film, a proposito delle lingue, bella domanda questa qua. Lingua originale o traduzione? O cioè, o tradotti, insomma.
1: Oddio, anche lì dipende dal doppiaggio. Comunque, lingua originale è sempre lingua originale.
0: Sì.
1: Però è vero che alcuni doppiaggi tradizionali, soprattutto da un punto di vista anche di trasposizione culturale, no?
0: Sì.
1: Magari aiutano il pubblico ad apprezzare meglio alcune sfumature che magari, se non si ha una conoscenza anche culturale del paese di produzione, forse sfuggirebbero. Cioè, ci sono dei doppiaggi, soprattutto quelli un po' che si facevano più una volta, ecco.
0: Sì, con un po' più
1: di tempo e meno, con i ritmi un po' più lenti, ecco, che sono veramente, veramente ottimi.
0: Poi ci sono, ma noi in Italia, che siamo la patria del neorealismo, di tutto quanto, cioè, ci sono degli attori che non possono essere doppiati. Io ho visto certe scene, non so, Alberto Sordi doppiato, Paolo Villaggio doppiato, non so, Christian De Sica, Vittorio De Sica, è difficile, non si apprezza, non si possono apprezzare. Io preferisco lingua originale, però con i sottotitoli.
2: Sì.
0: Perché, insomma, qualche parola anche d'inglese, francese, spagnolo si può capire, però ci vogliono i sottotitoli, lì si apprezza meglio il film, secondo me.
1: Sì. Allora, diciamo, sarebbe l'ideale poterlo vedere tutti in lingua originale, ecco, con i sottotitoli, però secondo me ci sono alcuni, adesso un po' meno, però ci sono alcuni doppiaggi che non sono proprio da escludere, ecco, come.
0: Bene. Mostre del cinema. Quindi sì. Già parliamo del cinema, quindi parliamo dell'arte cinematografica, ecco. Siete d'accordo voi con la mostra del cinema? Ci andate? Che rapporto avete voi?
1: Puoi rispondere tu?
2: Beh, noi la copriamo ogni anno come FEMS, abbiamo sempre qualcuna di noi che vede i film.
0: Sì.
2: Magari facciamo anche recensioni in anteprima.
0: Volentieri, allora le aspettiamo qua.
2: Sì, volentieri, perché
0: leggiamo.
2: Beh, per noi è un evento.
0: Penso che sia al massimo, penso.
2: Poi è chiaro che ogni anno, ogni edizione ha i suoi alti, i suoi bassi, magari i film su cui si puntava tantissimo, poi li vedi e ti deludono, e altri che non ti aspettavi, trovi la chicca nascosta di cui poi magari si parla durante il resto dell'anno. Quindi per noi è un evento bello, anche perché ci permette di passare un po' di tempo tutte insieme, che ci ritroviamo un po' alla mostra.
0: Ecco, sempre, vedi, salta sempre fuori questo stare tutti insieme,
2: sì.
0: Che poi mi sembra sia anche il, già dal nome stesso FEMS, mi sembra sia proprio la natura per cui nasce questa associazione, vero? Siete molto amiche, le salutiamo tutte,
1: sì.
0: Siete tante,
1: sì.
0: Socie, quante siete?
1: Rigorosamente
0: FEMS, rigorosamente, quindi io non potrei esserlo.
1: Allora, abbiamo delle eccezioni illustri. Sì, allora io le saluterei tutte, perché in realtà
0: sì,
1: poi siamo,
0: dai,
1: anche un po' sparse per l'Europa.
2: Sì.
1: Quindi abbiamo due Francesca all'estero, poi appunto abbiamo una birra in montagna.
2: Una birra in Cadore, una Cecilia a Milano.
0: Quindi siete girate, sì, insomma. No, ma è bella questa cosa qua, perché c'è sempre questo stare assieme. E quando è che siete nate voi? Quando è che siete formate?
1: Programma radiofonico nel 2011,
0: sì.
1: Dopodiché associazione culturale nel 2014.
0: Quindi insomma, dai, già, sì, cominciate a essere già un po' grandicelle, insomma,
2: sì.
0: Non siete proprio,
2: sì,
0: da poco, quindi no, interessante. Allora, conosciamovi meglio, dai, torniamo con attori, attrici preferite, quelle che vi hanno un po' cambiato la vita, ce ne sono?
1: Mamma, non ero pronta a
0: questa. Ma questa è Vanessa, questa.
1: Trabocchetto.
0: Vanessa, è così, Vanessa è bella perché è curiosa. Vanessa, chi è Vanessa? Una farfalla.
1: Bellissima.
0: Questa qua, vedi, che gira col microfono in mano e fa le domande, tipo vuole conoscere le persone, vuole conoscere proprio.
1: Ok.
0: Gli attori, attrici, ce ne sono, sì, che vi piacciono. generi. Ah, vi dico il mio. Sì. Io poi dopo, essendo nato in un'epoca dove quando abbiamo cominciato a avere la lume della ragione erano i primi anni 80, quindi lì c'erano i famosi film che dopo sono diventati da serie B, trash, e i cinepanettoni venivano fuori, però si andava sempre al cinema, perché la domenica pomeriggio, quando non giocava la tua squadra del cuore, allora andavi a vedere il cinema, si andava, ci si muoveva, c'erano i film alle 2 del pomeriggio, fino alle 5, poi c'erano i riti, le cose, e il cinema era abbastanza semplice, perché c'erano anche capolavori sono stati fatti, però tanti filmetti da l'insegnante che fa l'occhiello al preside, queste cose qua, questi film che erano fighi comunque. Io all'epoca li guardavo perché ci andavo, non mi piacevano, però adesso li guardo con un'altra ottica,
2: quella del ricordo
0: che avevo 40 anni, anche di più di meno, e dico caspita, alla fine c'è semplice. E poi dopo li apprezzi anche quegli attori, perché quelli film considerati serie B in realtà non è proprio così semplice, perché erano artisti che sapevano recitare bene.
1: Sì.
0: Tanti venivano fuori dalle scuole, adesso vengono tutti fuori dalle scuole, ma non erano presi proprio da strada. E poi ricordo Venezia era un set cinematografico, perché venivano girati tantissimi film, ricordo.
1: Sì, c'è un po' un ritorno, no, in questi ultimi anni comunque. Sì.
0: Un po' meno, io ricordo un po' meno.
1: Per strada forse.
0: Sì, perché adesso poi dopo anche con l'intelligenza artificiale riproduci Venezia in qualsiasi epoca, in qualsiasi momento, quindi non serve nemmeno più venire. Una volta invece c'erano proprio i luoghi, perché... ecco, i luoghi sono importanti, no? T'ho visto su certi programmi televisivi, proprio i luoghi dei cinema adesso, come su Venezia è tutto rimasto uguale, più o meno.
2: Però noi abbiamo realizzato una mappa dei luoghi cinematografici.
0: Vedi che lo sapevo io, per questo ve l'ho chiesto.
2: Che, sì.
1: Allora, abbiamo lanciata proprio, credo, il primo o il secondo anno di Berkin, quindi nel 2021, nel 2020 o nel 2021, si chiama Film Map, ed è una mappa. Dei luoghi, allora c'è il film e ti mostra luogo, oppure viceversa, vai nel luogo e ti mostra i film che sono stati girati a Venezia.
2: Per esempio la famosa scena di Indiana Jones, quando esce dal tombino.
0: Esatto. Mi sembra sia Santa Maria, San Barnaba.
2: Esatto.
0: Quella è San Barnaba, sì.
2: Sì, insomma, quindi ci sono un po' alcuni film classici.
1: Sì, ok, su in Hepburn, che ha una stanza che affaccia tipo su tre luoghi diversi di Venezia, praticamente.
0: Sapete qual è il film che, ma se posso anche permettermi di darvi un consiglio per la visione degli amici e delle amiche numerosissime che vengono. Cioè, il film, secondo me, che descrive meglio Venezia di tutti, secondo me, è Anonimo Veneziano. Con Florinda Bolkan e adesso non mi ricordo più, Tony Musante. Brava. Abbiamo un suggeritore, Ricky. Abbiamo un suggeritore, abbiamo grande esperto che lui dice: sì, scusate, ma l'età, però quello lo rappresenta veramente, perché ci sono dei luoghi

0: i bar, le osterie, si parlava di arte, di musica, di cose, tipo il maestro, cosa stai facendo adesso? E questo musicista è meglio dell'altro, questo ha sbagliato, cioè capisci? Ecco, questa qua è la socialità che un po' noi qui di Vanessa rivogliamo per quanto riguarda l'arte, le cose. Però penso che quel film là rappresenti proprio la venezianità, la Venezia, no, che non è vero che a me non piace dire che non c'è più, perché non ci sono più i 50 anni de manco che avevimo, ma i 40 anni, però c'è sempre,
1: È
0: è lì,
1: sotto la superficie.
0: è sotto la superficie del mare. E dell'acqua, no? Bello, questo qua
1: Sì.
0: mi sembra qualcosa. Ma
1: Però
0: veniamo noi, che io volevo ringraziarvi particolarmente, non solo per essere qui, poi Vicky anche un graditissimo ritorno, tra parentesi, non solo per essere qua che ci avete impreziosito la mattinata, purtroppo calda, ma anche perché io personalmente vi ringrazio perché lunedì sarò anche vostro ospite, sarà non io, la radio, quella dove siamo adesso.
1: Esatto,
0: Come mai?
1: esatto. Allora, perché appunto, come dicevamo prima, ci sono i film e poi c'è lo spazio
0: Sì.
1: pre-film.
2: L'aperiporto.
1: L'aperiporto. Di solito musica. Tra l'altro, lunedì ci sarà un aperiporto molto particolare, però lo annunciamo? Sì.
0: Possiamo?
2: Sì.
1: Possiamo dirlo?
0: Sì, dai.
1: Ci sarà un karaoke. Dalle Marche.
0: Cantomi, allora.
1: Ok.
0: Devo cantare,
2: Però
0: caro.
2: cantiamo
0: Ricky,
2: tutti.
0: anche tu.
2: Però dovete essere ferrati sui film Disney, perché è un karaoke a tema Disney. Quindi, vabbè, avete 2 giorni di tempo per
0: No, a me
2: prepararvi.
0: piace, no, io canto, a me piace Julio Iglesias,
1: E
0: mi piace Julio
1: la prossima
0: Iglesias,
1: volta,
0: a me piace, io
2: dai.
0: canto, mi piace cantare le canzoni di Julio, quando vado all'estero, vado a karaoke, canto le canzoni di Julio, in spagnolo,
2: Però.
0: sì, perché mi riesce meglio che in italiano, che non so buon, in spagnolo tanto dico, beh, tanto, chi vuoi che mi ascolti, bello questo qua, bello questa cosa,
1: Sì,
0: mi piace.
1: l'aperiporto è
0: Da
1: la
0: che ora? Da
1: fase,
0: che ora?
1: è dalle 7 più o meno, perché è la
2: Sì.
1: fase in cui le barche devono entrare, perché chiaramente non è che possono entrare tutti insieme in bacino dell'arsenale, quindi si dà un orario alle barche e mentre le barche entrano, ormeggiano, eccetera, appunto abbiamo la musica. Dopodiché inizia il programma artistico, ma siccome noi dobbiamo aspettare il buio per proiettare, cioè proprio motivi
0: Penso
1: tecnici,
0: proprio di sì.
1: esatto, per aspettare il buio, abbiamo un ricchissimo programma normalmente artistico di un
2: Sì.
1: po' realtà che si presentano, realtà veneziane normalmente, o piccoli film,
2: Corti.
1: cortometraggi, dipende dall'anno, dipende dal tema. E quest'anno avete voi creato
0: Beh,
1: un
0: creato,
1: qualcosa che
0: diciamo,
1: ci presenterete.
0: Ricky Petito, giornalista di stampa qui veneziana, molto molto bravo, molto molto bravo, ha creato per sua volontà questo docufilm girato in più parti, in più momenti, infatti la scenografia della radio a volte è cambiata, diversa, perché poi dopo a noi piace cambiare anche la disposizione dei materiali. Quindi è molto bello perché c'è la storia di una radio che tuttora esiste, anche perché siamo qui dentro. La prova che esistiamo è proprio la stiamo dando noi oggi qua con questo microfono. Quindi dice, ma anche che cos'erano le radio, proprio che cosa è stata la radio negli anni 70, quando nacquero le cosiddette radio libere, per frutto di una legge sulla liberalizzazione delle onde di frequenza media, che dopo ha portato a pubblicità, questo, stato, quell'altro, cioè sotto c'era un progetto economico, diciamoci la verità, però c'era anche questa voglia di dire, di avere parola, di dire, ed è una cosa che esiste ancora adesso, perché se hai qualcosa da dire devi dirla, e le radio te lo fanno dire, e che è la vera voce del popolo. Perché prima c'era la radio cassettone grande della RAI, sentivi i programmi, ma dopo con le radio libere è arrivata la voce di quello che abita qua in zona, di quello che abita di là, che si interagiscono assieme, fanno i pettegolezzi, nascono amori, finiscono amori, si fanno tante cose, però è la voce vera, la voce del popolo, ecco. Per questo motivo noi siamo ancora qui, ecco.
1: Eh sì, e quindi appunto non l'ho detto.

0: ci sarà un'anteprima di un cortometraggio, avremo
1: una decina di minuti a cura di Ricky Petito. Ecco, non diciamo bene, io dicevo il motivo per cui lui ha deciso di fare questo film, ma non abbiamo svelato i contenuti del docufilm.
0: Non dico niente,
1: dobbiamo vederlo.
2: Sì, infatti sarà una sorpresa.
0: Assolutamente. È un evento di cinema, quindi ci sarà del cinema, però non diciamo altro.
1: Sì, devo dire che io ho avuto modo di intravederlo, devo dire che è ben fatto. Quindi chi verrà sarà sicuramente contento, perché farà un tuffo nel passato.
2: E
1: uno sguardo nel presente. Così mi è venuta così.
2: Beh, perfetto.
0: Certo, anche perché ci siamo, è qui Radio Vanessa, ed è bellissimo, qui voi non lo vedete, o forse l'avrete visto in questi anni, ma è bellissimo.
1: dimmi Vicky, volevo,
2: perché appunto abbiamo parlato delle barche, però ci sono anche persone che non ce l'hanno la barca.
1: Eccolo qua, brava.
2: Allora vorrei dire che anche chi vuole venire a vedere il corto di appunto questo corto, di cui non svegliamo tanto,
1: no,
2: può venire anche da Appiedato, perché possiamo ospitare persone sul molo o su delle barche che due associazioni hanno messo a disposizione.
1: Beh, ecco, bella questa cosa qua.
2: Per chi appunto si trova senza barca.
0: Però non all'ultimo.
2: Allora,
1: sempre prenotiamoci, ripetiamo il sito.
2: www.cinemabarchino.it In realtà per chi cerca un imbarco sul molo, perché al momento i posti che abbiamo disponibili sono solo sul molo, invece deve mandarci una mail a cercoimbarco.cinemabarchin@gmail.com.
1: Quindi questi sono...
2: Per chi anche non ha la barca, può viversi comunque l'atmosfera del barchin.
1: Bene, allora io direi, oggi cosa date?
0: Titanic.
1: L'avevamo detto prima, scusate l'età.
2: No.
1: ma sai, in radio si deve ripetere cose, perché non è demenza senile, è che in radio non ti vedono, quindi a volte uno potrebbe essersi collegato adesso. Poi io faccio la parte del demente, lo faccio benissimo, però in realtà non lo sono. E quindi invitiamo la gente oggi a vedere Titanic, gran filmone. Che è sabato, domani invece abbiamo detto
0: Le città di pianura.
1: Città di pianura, sì. E lunedì c'è questo docufilm vediamo un po' cosa succede. Però sono contento, insomma. Bene, che altro dire? Insomma, viva le FEMS innanzitutto, che è questa associazione culturale. Ecco, una che volesse avvicinarsi alle FEMS lo può fare. Innanzitutto la caratteristica è quella di amare il cinema.
2: Sì. Bisogna amare il cinema e essere comunque interessate a collaborare nella creazione di eventi anche principalmente sul territorio veneziano, perché noi nasciamo come associazione culturale sul territorio.
0: Sì, poi chiaramente non necessariamente, poi ci sono vari modi di collaborare, si possono anche scrivere recensioni, e questa è una cosa che si può fare anche a distanza. Comunque una cosa che non abbiamo detto è che abbiamo un sito, quindi www.femstocinema.it. a gmail.com, mi sbaglio ogni tanto. E da lì trovate tutte le informazioni.
1: Si scrive FEMS,
0: allora,
1: Du Cinema.
0: FEMS proprio scritto FEMS, perché è un gioco di parole.
1: Abbiamo detto prima.
0: Quindi non alla francese, ma proprio no. FEMS.
1: FEMS, che riguarda anche un po' FANS, no?
0: Ci sta,
1: molto bello come nome.
2: L'idea era di prendere un po' spunto dai Cahiers du Cinema anche, quindi diciamo come ispirazione, però invece che Cahiers du Cinema, FEMS du Cinema, quindi...
1: Ci sta, ci siamo. Amici e amiche, allora, noi salutiamo e ringraziamo le nostre amiche. Abbiamo Eleonora Arena e Vicky Balzano di FEMS du Cinema, che sono venute a presentare l'associazione, presentare la rassegna Barchin, che è una rassegna bellissima, complimenti, perché è una cosa... idea originalissima, soprattutto a fare nella città di Venezia, e perché no, magari anche che sia possibile farne anche in tante altre città dove è presente l'acqua, perché città di mare ce ne sono tante, città d'acqua lo stesso. E per cinema, acqua, c'è questo, con questo, questo insieme di cose, noi abbiamo, nel senso, ci fa capire che noi abbiamo bisogno l'uno dell'altro e di stare assieme e di avere rispetto, soprattutto a cominciare dall'acqua, dalle persone, dalle barche, si vada in barca con estrema moderazione, e si abbia rispetto proprio per la propria vita, perché la vita è una cosa meravigliosa, un viaggio meraviglioso che ti permette di incontrare Leonora, Vicky, anche Ricky, e soprattutto ci permette di vedere tanti film bellissimi che ti fanno sognare. Sì, vero?
0: Sì.
1: Bellissimo.
0: Non aggiungerei niente.
2: Sì.
0: Non si può dire altro.
1: No, no, no, era solamente il messaggio di chiusura ispirato proprio alla vostra bellezza. Veramente.
2: Grazie. Grazie, grazie.
1: Ciao a tutti, amici e amiche, vi lascio con Radio Vanessa, non andate via perché vi sto vedendo. State là e in programma con i nostri programmi, andate a Femmes du Cinéma, andate a vedere Barkin, informatevi, chiamate anche il sottoscritto, mi raccomando, questa è una bellissima iniziativa e bisogna andarci. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ecco qua.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

Nel 1815 a Las Vegas, vicino a Las Vegas, c'era la signora Tampax, sorella maggiore del colonnello O.B. Dal connubio incestuoso di queste due persone malfamate e malsfamate nacque un piccolo vampiro, Nosfigatus. Ello si aggirava in tutti i locali della zona, preferiva gli ospedali di pronto soccorso perché il sangue era ruspante e si prendeva di fresco. Si spacciava per infermiere in loco e dopo aver dato 3-4 capate al paziente si buttava addosso con una corsa frenetica e succhiava dai 3 ai 4 litri a sera. Lo chiamavano Nosfigatus, il vampirla. Ma una sera incappò in un costo di blocco della Frigos. Dopo averlo perquisito dalle 12 alle 16 volte, lo dichiararono innocente primo e si buttò nella rupe. E qui finisce il primo capitolo. 4 giorni dopo, dopo lo stacco musicale del maestro per cuoco, esso della ditta Esso, petrolieri affini, fondando il blocco del Golfo Persico dopo la crisi del settembre 1984, coadiuvato dalle forze pakistane e afghanistani, si buttò a capate nella rotta del Pacifico e risorse senza nessun salto, ma fu preferito perché era lui, Nosfigatus. Si intromise per tramente nella crisi afro-tusco tra Camana Cubana e gli fece far pace, ma non si misero d'accordo e fu la guerra, per dire, una guerra in merda. Morti 1, setacciati 5, deportati 6, Bolzano meno 4. Neve in Alta Italia e nebbia in Val Padana, e quella c'è sembrò.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto

0: Sara, e dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: Oh, e al dottoressa che ha detto, sa, con lei potremmo pensare ad un inserimento, no, in comunità, ad un percorso comunitario. E questo, ma sei fuori, ma con chi credi a parlare? Non è che mi ho tutti questi problemi, sa?
1: Sento che sei caldo, sono dentro sto autobus. Se dovete scolarmi, se dovete.
0: Ascolti, in comunità e te rovina e te fanno avanti del cervello.
1: Oh, così i finestrini, ci andiamo di soffegà.
0: No, ti ricordi Sandrino? Mia. Sandrino. Lo trovavamo per strada, no? Irriconoscibile c'erano.
1: Sì o no?
0: No, tutto pettina bene, non mi vestivo bene. E faccio Sandrino dove ti va? Vado a lavorare, che non trovo il lavoro, che faccio caccia? E te pare che mi vada lì dormi chi stati, eh? Dai!
1: Madonna, oh, senti che roba dentro sto autobus, oh! Oh, non se ne ispira altro!
0: Per un po' distanti trovi autobus CGI, no? E se crea sta amalgama dei profumi, odori, spussa, non sa neanche cosa che sia!
1: No, no, che si sa cosa che si... Sì, scaggi di sto qua in fianco, senti che roba! Oh, ma perdi un finestrino da Dio! Vuoi che moriamo tutti quanti?
0: Mezzo, dopo te vas a parlare di chi da Dio?
1: Sì, ma il mio si suor fresco, perché ho appena fatto la strada di corsa per sapere l'autobus. Ma il suo, è se stagionale.
0: Ah, pecorin!
1: Ti ha capito?
0: Comunque,
1: mamma mia.
0: Non ti porti lo so che il finestrino.
1: Perché?
0: Perché... E a mezza, qui a sentata davanti, era detto che fa corrente di aria e dopo può zapparsi una manovra, mi hanno più.
1: Questa lì?
0: Che
1: ha sentata?
0: Qualcosa di pizza.
1: Qui a sentata in fondo qualcosa di pizza.
0: Conto
1: è il primo di luglio!
0: Conto ste pastiglie, mi adesso.
1: Qualcosa di pizza, oh, pompa di caldo. Oh, signora Manchetta, non sta ben casa sua! Con se va in giro a ste ore? Dove devo andare in tre del pomeriggio? Dai, ma ti sei fora! Sta zitta, oh, sta zitta, dai! Oh, ma ti permodi di frenare? Ma ti sei fora anche a Dio!
0: Oh, io ho perso tutte le pastiglie per l'autobus!
1: Cosa?
0: E se andai partendo, te lo devo contare, se andai partendo.
1: Non sei sicuro? Sì, ma... Un po' di frenata che hai fatto, ma ti sei fora.
0: Dammi una mano.
1: Te partena, cerchiamo.
0: Ah, viene una.
1: No, ma che lasci un bottone, ma cosa ti... Guarda, in che stati?
0: Permesso.
1: Davvero, guarda, che ti fanno ste robe, ti spaccheria la testa, tocchimi.
0: Tocchi, tinga, tocchi.
1: Tocchi, tocchi, ne cosa?
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

qualche toga senza schei. Quattro musi, sempre quei, che fa ridere e a gente. E a Marenda, Zendigè.

caillou e il calcio posto. 10 a marzo oppure agosto, tutti a se va a finire.

0: Fabio qua, prima barca stamattina, questa barca arriva.
1: Demi Moore.
2: Bruce Willis, come già vestito?
0: E che fa? Bruce, ma noi dobbiamo ti fatti affari tui.
2: Veneziano.
0: Fatti affari tui.
2: E sa vita è strana, perché ti dici delle volte no capita.

0: una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la premier Meloni.
1: Ciao zio.
2: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad di Sant'Alvise.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la Premier Meloni.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

La gente dice non puoi dire voglio, devi dire sempre vorrei, mi piacerebbe. Però invece io voglio e spero e devo diventare la più grande showgirl del mondo. Non posso dire vorrei diventare, perché voglio.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuorisede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la premier Meloni.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega dana lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza. Sì, tutto l'anno.
3: La

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare, cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al mix and play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: In uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento di nostalgia ci saluta Jonas Blue e la sua

siamo l'onda del successo. Ecco la numero 13, i Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in tredicesima con Don't Wanna Go Home. Medusa.

numero 12, numero 12. Pensate che 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Arison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai J e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai J, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana.

nostri eroi a farvi scoprire la nuova numero 1, ma passiamo dalla numero 7, Exclusive Dance Chart, seconda parte con Moving to the Sun, un celebre brano di Pause originariamente composto da Imale Angel, un enorme successo grazie al produttore Ugel e la cantante

Magica seconda parte con la Exclusive Dance Chart, Imale Angel, Ugel, Sam Jacobs, Aestra Nurray, Another, 54 Ultra, lo zio Peter, KJ Freak, Topic, Becky G, Madonna, Sabrina Carpenter. Se siete d'accordo, si vola in prima. Number

piace anche di più, perché libera la mente. Liberiamo la mente oggi 11 luglio 2026, e un buon pomeriggio qui da Radio Vanessa a tutti i nostri cari amici vicini e lontani. Un saluto da Sabrina, vola in onda, beh, come di solito ogni sabato. Se l'ho saltato sarà stato vuoi il caldo, vuoi qualche impegno, comunque oggi sono qui e vi faccio ascoltare i nostri anni mitici, anni 80.

Ebbene sì, cominciamo subito con controllo, perché secondo me un self control dobbiamo averlo con il caldo, non tanto con la musica, perché poi Sergio mi manderà le previsioni per oggi, perché comunque oggi abbiamo tanto da ascoltare questa musica che ci ha reso, insomma, da dire, siamo con questa musica indimenticabile, no? Questo vogliamo dire. E da ballare, beh, se fosse un po' fresco ve lo direi. Comunque l'ascoltiamo e poi abbiamo tante cose da dire, oroscopo, previsioni del tempo, poi parleremo anche sì, affronteremo un tema molto molto molto importante, però dico tutto dopo, un po' alla volta, sennò... Bene, in compagnia mia dalle 16 fino alle 17:30, Radio Venezia 101 200, Radio Venezia Online, siamo in diretta, Self Control.

Ebbene, ebbene, cominciamo subito il programma, però volevo aprire una parentesi, ahimè un po' triste, oggi se n'è andato Peppino Di Capri, un grande artista, un cantante, un pianista e un attore italiano. Pensate che vinse il Festival della Canzone Napoletana nel 1970 con la canzone Me Chiama Amore, e il Festival di Sanremo nel 1973 con Un Grande Amore Niente Più, ve li ricordate? E nel 1976 con Non Lo Faccio Più. Tra i suoi maggiori successi figurano Champagne, Roberta, Saint-Tropez, Twist, e Twist, la cover di Twist Again, e Mo e Mo. Allora, per ricordare questo grande artista e mandare un saluto, perché penso in ogni caso che è doveroso ascoltare una canzone, un bel brano. Io ho scelto questo brano, lo ascoltiamo e ciao, Peppino Di Capri, Champagne.

Ebbene, bene, eccoci qua. In ricordo di Peppino Di Capri abbiamo ascoltato uno dei suoi brani veramente famosi, anche senti, insomma, Champagne, uno dei brani, insomma, che veramente ci ricorda Peppino Di Capri. Chiudiamo parentesi e andiamo avanti. Ebbene sì, i nostri anni mitici, anni 80, come ben si sa, insomma, hanno avuto veramente un capovolgimento, vogliamo dire, di tutta una serie di cose che ancora tuttora adesso questa musica, queste canzoni che si balla ancora, si ascolta ancora, ma non solo degli anni nostri, nel senso che insomma non abbiamo più i 20 anni, vogliamo dire neanche i 30, però insomma ci sono ancora veramente una bella fetta di persone dell'età anche più giovani di noi che ascolta moltissimo le canzoni dei nostri anni 80, e questo ci fa piacere perché poi sono intramontabili, vogliamo dire, questa musica, come intramontabile qui Radio Vanessa. Ebbene, vi ricordate, nel 1987 uno dei dischi più venduti, sentite, sentiamo, un attimo di pazienza, ebbene sì, Madonna, la Isla Bonita, anche questa sarebbe da ballare, ma l'ascoltiamo con questo caldo, con magari un bel ventilatore, ascoltiamo uno dei dischi più venduti del 1987, la Isla Bonita.

Bene, sì, dopo aver ascoltato la Isla Bonita, sarebbe da intavolare tanti tanti bei discorsi, però intanto cominciamo a dire cos'è la musica. La musica è importante nella nostra vita, cioè cos'è la musica? Calore, rancore, ma è tanta energia, e è tutto e niente, è una medicina senza effetti collaterali.

Bene, sfumiamo anche Michael Jackson. E allora vogliamo, sì, e beh, il bello della diretta qui è...

Ebbene sì, con questo caldo chi è che non è al mare o in montagna oppure, ahimè, purtroppo anche a lavorare? Questo dobbiamo anche dirlo, perché insomma non tutti possono, però oggi è sabato, no? Vorrei dire che a volte il sabato si riesce in qualche maniera, insomma non dico tutte le persone, ma la maggioranza delle persone il sabato è a casa, ma non voglio dire proprio tutte, però insomma chi ha un lavoro settimanale a volte, quasi spesso il sabato e la domenica è a casa. E allora cosa vogliamo dire? Chi può vada al mare, il mare con la sua immensità ha un effetto veramente quasi ipnotico, vogliamo dire, genera una sensazione di tranquillità e benessere e ci permette di rigenerarsi, no? A tal punto che poi con questo caldo un tuffo nell'oceano chi è che non lo farebbe? Nelle nostre spiagge, la nostra bella spiaggia del Lido, cosa vogliamo dire? Perché insomma, per quanto sia, siamo anche fortunati qui abitare Venezia e essere vicino al Lido, proprio insomma un bel litorale come il nostro, insomma. E poi ultimamente l'acqua è veramente bella, limpida. E perché no? E perché no non sentire quella famosa canzone del 1983, Spiagge di Renato Zero.

Ebbene, non è vero che abbiamo poco tempo. Ne perdiamo molto, questa è una frase del giorno che adesso potremmo anche un po' instaurare, così un po' ne parliamo assieme. Questa è una frase di Lucio Anneo Seneca, un famoso filosofo. Ebbene sì, non è vero che abbiamo poco tempo, ne perdiamo molto, attenzione, perché poi è una frase di Lucio Anneo Seneca che... attendete un attimo, perché... sì, che è un invito, insomma, a guardare il tempo da una prospettiva diversa. Insomma, questa celebre riflessione di Lucio Anneo Seneca, tratta dall'opera De Brevitae Vitae, se ho letto bene, invita a guardare il tempo da una prospettiva diversa. Secondo il filosofo, il problema non è che la vita sia troppo breve, attenzione, ma che spesso sprechiamo gran parte del tempo a nostra disposizione.

E praticamente allora questa celebre riflessione, no, di Lucio Anneo Seneca invita a guardare il tempo da una prospettiva diversa. Abbiamo detto, secondo il filosofo il problema non è che la vita, ripetiamo, sia troppo breve, no? Osserva comunque Seneca, quei tempi là, pensate, che molte persone vivono distratte da occupazioni inutili, preoccupazioni, attese che impediscono di apprezzare il presente, come ne abbiamo già parlato qualche settimana fa. Viviamo il presente, per cui la qualità del tempo è più importante della sua quantità. Cioè, una vita vissuta con consapevolezza e saggezza può essere piena e significativa. Il suo messaggio è ancora attuale, pensate di secoli, secoli, cioè imparare a dare valore a ogni istante e a usare bene il proprio tempo è la chiave per vivere una vita autentica e soddisfacente. Beh, insomma, noi la viviamo, sì, ma la viviamo qui anche a Radio Vanessa, 101.800, radiovanessa.it, siamo in diretta e allora vogliamo dire che la viviamo pienamente con tanta buona musica. Viviamo il presente, viviamo adesso veramente in questo momento e sì, e perché no? Ascoltiamo sempre con i nostri anni mitici nel 1983 Robbie Gibb, Juliet, ve la ricordate?

Bene, bene, fra poco sì, a momenti comincerà l'oroscopo della nuova settimana che va dal 13 al 19 luglio. Mi raccomando, tutte orecchie, perché questa volta facciamo un oroscopo, la classifica. Vogliamo fare una classifica oppure no? Ma tante volte volete la classifica, a volte ma no, facciamo le stelline, dai, le stelline, vediamo a quale segno questa settimana arriveranno più stelline. E poi dopo continuiamo sempre con la nostra musica degli anni Ottanta. Sì, perché poi vogliamo anche, sì, lo spazio degli anni 80 varia, perché anni 80, anni 82, 83, insomma ce ne sono talmente tante che proprio ogni volta del programma abbiamo diversi brani, sia italiani sia stranieri. Ebbene sì, adesso sentiamo, sì, ma che sta arrivando? Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione. Sentiamo chi sta arrivando. Questa sì, l'avete sentita, la sentite sempre. Ogni volta che noi cominciamo subito con un sottofondo, sì, noi siamo figli delle stelle, ricordatevi che siamo figli delle stelle, eh? Sì, qui a Radio Vanessa, oroscopo.

Bene, cominciamo subito con l'Ariete per la nuova settimana. 5 stelline. Anche questa settimana sarà una settimana full of love. Ci incontriamo. Eh sì, è merito di Venere, Marte, ma cosa vogliamo dire? Parliamo prima del lavoro, chi ce l'ha tutto alla grande, avete trovato veramente dei colleghi che insomma vi adorano, ma insomma godetevi questi giorni, mi raccomando. Per il momento comunque cercate di chi va in cerca, insomma, nelle prossime settimane cadrà qualcosa. E in amore? Beh, in amore cosa vogliamo dire? È un capitolo più cri-cri-cri, più croccante per quelle coppie che vanno avanti veramente alla grande. E invece chi insomma è single, attenzione che tra giovedì e sabato sono previsti degli incontri pazzeschi. Noi siamo figli delle stelle senza storia. Beh, anche il Toro non se la passa male, avrà una settimana a 5 stelle, insomma, cosa volete di più? Merito degli astri che vi vogliono bene, vi regaleranno un sacco di cose belle, bellissime. Partiamo dal lavoro, insomma, ci sarà una settimana piena di gratificazione. Invece quelli che vanno in cerca sicuramente troveranno, insomma, dei giorni che potrebbero aprirsi delle porte, ma sì, magari anche qualche portone, no? Per quanto riguarda il capitolo amore, beh, insomma, che in coppia, insomma, ci sarà un'intesa veramente forte, forte, forte questa settimana, mentre quelli single, insomma, Venere vi sarà amica e alleata, ma insomma, vi regalerà un inaspettato amore. E mentre per i gemelli, solo 3 stelline, sono io dei gemelli, insomma sarà una settimana secondo me spaccata a metà, vogliamo dire, tra cose belle e cose meno belle, cose gradite e cose meno gradite. È colpa della luna che sarà a volte avversa o negativa tra martedì e mercoledì. E poi vabbè, attenzione mi raccomando alle gelosie, all'invidia per quanto riguarda i colleghi, il lavoro. E vabbè, imparate un po', insomma, cercate di fare orecchie da mercante, come si dice. E chi sta aspettando, potrebbe sbloccarsi qualcosa però nelle prossime settimane, chi sta aspettando lavoro, l'amore. E qui accadrà però la cosa bella della settimana rispetto al lavoro: le coppie vanno alla grande, questo sì, perché Venere è alleata. E i single, a inizio settimana potrebbero avere degli incontri un po', insomma, non è neanche detto che non abbiano incontri, potrebbero avere degli incontri importanti nonostante le 3 stelline. Andiamo avanti. E Cancro, Cancro invece ha solo 2 stelline, sarà una settimana non tanto bella per il Cancro, purtroppo, però insomma sapete che insomma la settimana insomma passa veloce, no? Partendo dal lavoro, forse sarà l'unica categoria positiva, ecco, vogliamo dire, di questa settimana, da metà luglio sarà il lavoro. Un consiglio, poi capirete andando avanti veramente come andranno le cose. E per quanto riguarda lo stesso chi va in cerca di lavoro, cerchi di stare un po' attenta, ne riparliamo sempre per le prossime settimane, però non smettete mai di cercare, mi raccomando. E per quanto riguarda invece il capitolo amore, è un po' negativo perché abbiamo detto 2 stelline, che Venere sarà assente per tutta la settimana. Venere per il Cancro, insomma, sarà assente. Ci saranno un po' dei litigi, chi è in coppia e chi è single, però insomma a sto punto lasciate stare, fate un weekend tranquillo con gli amici e insomma riprenderete sicuramente alla grande nelle prossime settimane. Ebbene, facciamo un altro segno, poi facciamo uno stacco con un brano musicale. Il Leone, 3 stelle. E vogliamo dire che per il Leone sarà una settimana di lavoro full of work and love, cioè di lavoro e amore, cioè tanto lavoro e... Vi ricordate la famosa canzone? Chi non lavora non fa l'amore, cioè, vabbè, insomma, la canzone così è, non lo dico io. E allora,
ci sarà qualche litigio nel lavoro, mi raccomando, perché proprio sarete pieni di lavoro e vabbè, insomma, presto qualcosa potrà anche cambiare, anche per chi non ce l'ha. E capitolo amore, insomma, qualche litigio tra coppie tra martedì e mercoledì, quando Venere scomparirà per un po', insomma, ma vabbè, insomma, prima o poi ritornerà. I single potrebbero avere degli incontri positivi, però insomma guardate voi, ma comunque tutto sommato il weekend, nonostante insomma vabbè, insomma sono tre stelline, il weekend potrebbe essere anche molto molto bello. Allora intanto facciamo un break e poi continuiamo con altri segni. Perché no? Ascoltiamo una musica, ma un brano italiano di Gianni Togni, semplice, ma sì, vogliamo essere noi semplici qui a Radio Vanessa.

0: E eccoci qua, anche Radio Vanessa sente un po' caldo questo mix, questa regia sente molto caldo. Beh, insomma, continuiamo con la carrellata dei nostri segni zodiacali. Siamo arrivati alla Vergine, diamo 5 stelline. Beh, insomma, anche la Vergine finalmente avrà una settimana veramente pazzesca, vogliamo dire pazzesca, grazie ad alcune cose che accadranno giorno dopo giorno. Cominciamo subito col lavoro, insomma, per chi non ce l'ha sarà fortunato che sicuramente avrà anche dei colloqui sicuramente molto, molto presto, anche d'inizio settimana, mentre per quanto riguarda chi ce l'ha già, insomma, sarà molto fortunato anche durante la settimana, potrebbero ottenere delle promozioni, un aumento, le ferie, finalmente, magari dirà uno, finalmente ho le ferie. Sempre per la Vergine, capitolo amore, beh, cioè, le coppie vanno alla grande. Sì. C'è un'intesa in tutti i sensi. E per i single, saranno veramente grandi protagonisti di questa settimana. Non dico altro, ma insomma, sarà una bella settimana. Attenzione, veramente conquisterete. Ecco, vogliamo dire, ci saranno delle conquiste per quanto riguarda la Vergine. Bilancia, ahimè, bilancia 2 stelline, ahimè, una settimana flop, vogliamo dire, per quanto riguarda sia dal lavoro, chi va in cerca avrà la luna avversa, dunque aspettate perché questa non è una settimana buona. Per tanti che hanno lavoro lo stesso avranno delle incomprensioni con i colleghi, con i capi, cercate di tenere duro, insomma, che passerà. Per quanto riguarda lo stesso anche l'amore, la luna è avversa, tanto nervosismo per le coppie, litigi, mi raccomando, e singola siamo stare, insomma, abbiamo detto che si risolverà tutto quando passerà questa settimana, mi raccomando, tenete duro, bilancini. Scorpione avrà 3 stelle in questa settimana, diciamo che per quanto riguarda il lavoro la luna avversa nei primi giorni e vi porterà a avere anche voi delle incomprensioni con colleghi inopportuni. Per quanto riguarda lo stesso chi non ce l'ha, bisogna aspettare ancora qualche settimana che potrebbe cambiare tutto in meglio. L'amore, capitolo amore, Venere assente. Allora, per quanto riguarda le coppie, incomprensioni, litigi, anche se c'è intesa, insomma, intesa di un altro tipo, non certo verbale. E poi per quanto riguarda invece i single, ci saranno pochi incontri. Beh, vabbè, insomma, scorpioncini, aspettiamo la prossima settimana che viene, magari sicuramente ci saranno più opportunità. Siamo arrivati al Sagittario che ha 5 stelle, un full of love anche per il Sagittario, un top per il lavoro tra gratificazioni e promozioni. Chi in cerca, ci sarà un picco pazzesco a metà settimana. Capitolo amore, beh, insomma, un fine settimana di fuoco. Chi è in coppia, insomma, andate a farvi qualche weekend fuori. E i single troveranno un leone attraente che vi conquisterà. Insomma, alla grande anche per quanto riguarda i single, per quanto riguarda il Sagittario. Capricorno, anche Capricorno 5 stelline. Insomma, come Sagittario, anche il Capricorno, insomma, andrà alla grande per quanto riguarda sia campo lavorativo, che sicuramente andrà alla grande, al top, proprio una super settimana, e anche chi cerca lavoro potrebbe entro metà settimana avere qualche telefonata, dai, che avete trovato, e sicuramente qualche bella fortunata telefonata. Per quanto riguarda capitolo amore, coppia al top tra sorprese e novità in tutti i sensi. E poi chi è single? Tenete a mente questo giorno, sabato, mi raccomando, incontri che fanno girare la testa,
1: Come due stelle, no, silenziosamente insieme.
0: E passiamo all'acquario, che sarà una settimana piena, pienissima d'amore. 4 stelline, nonostante le 4 stelline non raggiunge il 5 stelline, però insomma sarà lo stesso molto positiva per quanto riguarda il lavoro. Anche chi lo cerca, insomma, potrebbe trovare qualche porta che si apre, se non qualche portone. Capitolo amore, vogliamo dire, sì, ci sarà tanta passione nel fine settimana, godrete veramente parecchio. E i single, c'è una rete disposta a tutto pur di conquistarvi. Oh, attenzione Acquario. Passiamo all'ultimo segno, non per questo meno importante, Pesci, 5 stelline anche per i Pesci, un segno che andrà alla grande, una settimana veramente, non saprei dire che più potente di così, potrebbero arrivarvi veramente delle gratificazioni da parte del capo, per chi in cerca. Tutta la settimana sarà veramente positiva, insomma, cosa vogliamo di più? Brevemente, capitolo amore, coppie, state vivendo un periodo di favola. Sapete le favole come sono? Io sento battere fuori perché stanno lavorando, ma c'ho la finestra aperta per avere un po' d'aria, che aria non arriva, ma vabbè, se sentite qualche colpo è da fuori chi bussa alla porta, ma insomma. Le coppie, insomma, come ho detto, un periodo di favola, le favole ci sono, esistono ancora, allora, tra una tenerezza e tanto, insomma, tanto ardore. I single, un leone vi regalerà tanta passione e felicità, ci sta anche in rima. E allora abbiamo finito la carrellata dell'oroscopo dei segni più o meno fortunati, e ascoltiamo questo State of the Nation. Sentiamo? Siamo sempre nei nostri anni mitici, anni 80.

Ebbene, eccoci qui. Allora, cosa vorrei? Vorrei proporre adesso di leggere, beh, sì, insomma. Leggiamo le previsioni del tempo e con questo approfitto di salutare Sergio, grazie che mi ha mandato le previsioni e salutiamo insomma tutto lo staff di Radio Vanessa ed ecco, ascoltiamo bene, leggo le previsioni e ascoltiamo bene attentamente perché, attenzione, tutto potrebbe cambiare, tutto potrebbe capovolgersi perché nella vita si sa, si vive di giornata, vogliamo vivere di giornata. Qui fa un caldo veramente bestiale, Allora, confermati i locali temporali, alcuni violenti tra il pomeriggio e serata odierna. In linea con le previsioni dei giorni scorsi, mentre vi stiamo scrivendo, stanno entrando da oriente sbuffi, tra virgolette sbuffi di aria fresca in quota. Tale scenario porterà alla formazione di celle temporalesche sparse che colpiranno il territorio veneto dal pomeriggio fino alla serata. Attenzione, mi raccomando. Sì. Saranno precipitazioni mal distribuite sul territorio, perché quindi non è possibile capire dove pioverà e dove rimarrà asciutto. Purtroppo alcuni temporali potrebbero presentarsi di forte intensità con nubifragi e grandinate. Ahimè. Osservando il modello, insomma, l'andamento termico che non risentirà più di tanto per questo veloce passaggio temporalesco. Nei bassi strati non ci sarà alcun ricambio d'aria, se non una decisa diminuzione termica subito dopo il passaggio del temporale. Purtroppo da martedì il famigerato promontorio subtropicale africano andrà ad interessare maggiormente il Veneto. Ai. E quindi? Ve lo dico, non ve lo dico? Lo dico. Quindi temperature diffusamente sopra i 34 gradi ed afa in aumento. Cosa vogliamo dire? Ahimè. Accetteremo tutto quello che verrà, ma però mi raccomando, attenzioni temporali così bruschi che a volte veramente c'è un po' di preoccupazione perché potrebbero veramente scatenare, tra virgolette, l'inferno. No, speriamo di no. E non so, io mi ricordo da piccola i temporali estivi, che poi si vedeva anche l'arcobaleno e poi rinfrescava l'aria ed era un'estate un po' più fresca, qualche giornata calda sì, ma non come proprio questi ultimi anni. Vuoi che sia l'effetto serra, vuoi che sia l'inquinamento, vuoi che sia tutto, è cambiato tutto. Allora, ahimè, io ho dovuto dire, ho letto, ringrazio il nuovo Sergio che mi ha mandato le previsioni e così è. Dovremmo accettare anche la terza ondata di caldo, vogliamo dire caldo che poi è l'affa, che l'umidità che c'ha là, che c'ha in mente, non riusciamo a muoverci più di tanto, a respirare, siamo sempre stanchi, distrutti, poi insomma ci equipaggiamo con, non so, ventilatori, io ho un bel ventaglio come ai tempi della Serenissima, che i primi ventagli, vi ricordate che insomma ne riparlerò con la trasmissione di Venezia, che proprio i ventagli insomma hanno veramente tantissimi anni. Comunque siamo disperati con questo caldo. Ma pensate che Nada nel 1983 era disperata, ma disperata per un amore, ma no, anche no, io voglio dire, perché sì, l'amore disperato che insomma qualcuno purtroppo ahimè ce l'ha, però dopo mi raccomando, forza, sentiamo comunque Nada cosa diceva nel 1983 con questo bellissimo brano italiano Amore. Attenzione, aspettiamo un attimo perché poi qui siamo proprio con tutti in diretta e ahimè sto aspettando, eccolo qua che arriva, Amore disperato.

Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Ebbene sì, come dicevo prima, insomma, il caldo arriverà ancora e comunque siamo a luglio, siamo veramente, sembra così, ne parlavamo ancora tempo fa così, arriverà l'estate. E presto è arrivata, sì, e come si è arrivata, e siamo, insomma, siamo proprio nel clou dell'estate, nonostante che poi se noi guardiamo l'ora del sorgere del sole e del tramonto, qualche minuto lo stiamo perdendo, perché insomma il clou, insomma, dei giorni con il sole che sorgeva prestissimo e che tramontava tardissimo, adesso sembra, ma però piano un minuto, un due al giorno, forse insomma, un poco più, insomma, e stiamo perdendo luce, sì, stiamo perdendo luce, nonostante che insomma avremo ancora, insomma, questa, siamo nel clou dell'estate, poi tra l'altro insomma abbiamo anche il Redentore. A proposito del Redentore, vediamo chi può andare a Venezia, perché poi ogni anno, insomma, è una festa, poi una festa tradizionale veneziana che insomma un po' coinvolge, insomma.

Insomma, sta magia, la magia della festa del Redentore, anche in barca, chi può, insomma, se potete trascorrerla in barca oppure se non anche piedi, a vedere, cioè, è un evento unico, veramente è un evento unico, perché insomma, sperando, insomma, che di solito è sempre bel tempo. Alla fine ci sono stati degli anni che io mi ricordo, diversi anni fa, che alla fine pioveva un po', quasi, non dico sempre, ma quasi. Però si riusciva, insomma, a vedere questi fuochi bellissimi, che ogni anno sono sempre più belli, forse. Comunque ci sarà questo anche spettacolo pirotecnico dalla barca, con vero, cioè, proprio un redentore, veramente un sabato che potrete decidere veramente anche andare in barca, ci sarà, insomma, oppure, insomma, chi vuole stare in compagnia di amici e poi andare in riva a vedere questo Redentore, sembrerebbe che, insomma, informatevi bene, che sarà anche da prenotare, insomma, se vuoi prenotare il tuo posto, insomma, per assistere a questo spettacolo pirotecnico, che sarà sicuramente da non perdere, ore 23:30 che inizierà. Allora, tornando a noi, insomma, sono già le 17:10 minuti, insomma, abbiamo ancora presso poco un quarto d'ora di tempo, un poco più, in compagnia di questo programma Carpe Diem. Afferriamo l'attimo, perché lo afferriamo, ma afferriamo sempre, no? Afferriamo sempre tanta buona musica qui a Radio Vanessa, e anche se non chiamate, non so se il telefono funzioni o no, ma comunque il telefono è 0415238883, ma anche se non chiamate, so benissimo che ascoltate voi con gran piacere questa radio, unica radio nel centro storico di Venezia, che ancora siamo qui e per fortuna duri banchi, come si suol dire. Però anche se non chiamate, cosa diceva Ivana Spagna nel 1900, vediamo, nel 1987, call me.

pezzo è unico e abbiamo sempre voglia, ma insomma, di ascoltarlo veramente. Ma chi è che non lo so, io sento veramente tantissime persone che proprio amano veramente questi brani e li ascoltano ben volentieri. Ebbene sì, continuiamo con tanta buona musica, perché questo ultimo pezzetto, insomma, che ci rimane ancora di questo programma, l'ultimo quarto d'ora, continuiamo ad ascoltare buona musica. E per quanto riguarda, beh sì, domani è domenica, domani insomma chi può vada al mare, chi può vada a farsi qualche bella passeggiata magari in montagna, perché chi potrebbe, chi è in montagna insomma è anche un po' forse più fortunato, perché per quanto sia in montagna basta andare sotto l'ombra di un bel pino, insomma si rinfresca subito, no? Poi in montagna vai sempre, no? Con maniche corte, il maglione, poi dopo vai in alto, c'è il sole, ti togli, stai con le maniche corte, poi arriva la nuvola, via il maglione, insomma è tutto così, insomma, specialmente quando fai le gite. Ma mi raccomando, e io dico sempre, equipaggiarsi alla grande, perché bisogna anche un po' avere insomma la testa attaccata al collo, come si suol dire, insomma, chi fa gite proprio anche, ma non solo impegnative, anche così una giterella di qualche ora, mi raccomando, andare cauti, sapere giusto il sentiero, sapere che sia insomma anche un po', io non dico popolato, insomma che non sia un sentiero abbandonato, insomma sentieri segnati. E poi mi raccomando, sempre equipaggiati con lo zaino, giacca a vento, maglione, poi anche assolutamente non andare con scarpe da ginnastica, perché ahimè gli scarponi ci vogliono, perché quando si va in alta quota sapete benissimo insomma che ci vogliono scarpe adatte. E non solo quello, insomma andate con criterio, insomma cercate di vedere, di sapere il tempo prima, perché poi la montagna fa presto cambiare all'improvviso, ne so qualcosa, perché io insomma sono stata per anni in montagna e so, sì, andavo in montagna per tanti anni, sono stata in montagna sia d'estate che in inverno, e c'era insomma sempre che prima di fare una gita impegnativa o lunga, insomma ascoltavamo anche o leggevamo, perché c'era anche il bollettino fuori mi ricordo ancora, fuori dal negozio, il bollettino del meteo, no? Perché anni fa insomma i telefonini c'erano, però insomma non è che davano tutto per tutto scontato, ma leggevamo insomma queste previsioni tramite anche l'azienda di turismo, che a volte uscivano fuori le previsioni, correvamo subito a leggere, perché veramente erano veramente al top, non sbagliavano mai, ecco. Allora no, leggevamo queste previsioni e poi decidavamo insomma se andare o non andare, perché insomma la giornata doveva essere, si può dire, limpida o con forse qualche nuvola, ma insomma bellissima, ecco, ma parliamo esattamente di tanti anni fa, ma io penso che ancora tuttora adesso le persone che hanno un po' il cuore la montagna, perché bisogna amarla e rispettarla la montagna, la prima cosa che fai se vai a una gita devi essere equipaggiato, ma anche prima di tutto sapere com'è il tempo. Ebbene, insomma chiudiamo questa parentesi così un po' informativa, che insomma persone adulte penso che lo sappiano un po' tutti, insomma, come comportarsi quando si fanno delle gite. Ebbene sì, nel 1984 vogliamo anche ascoltare questo brano che in discoteca andava alla grande. Beh, sentite? Yalpamil Big in Japan.

Ahimè, come vola il tempo. Io di solito d'inverno, più d'inverno, il tempo come un fiocco di neve. Adesso che è estate, cosa dovrei dire? È un colpo di ventaglio, perché con questo caldo che abbiamo qui, sì, ebbene sì, ebbene, siamo agli sgoccioli del mio programma dedicato, se abbiamo benissimo, ai nostri anni 80. Abbiamo un po', insomma, fatto una carrellata di tanti brani dell'87 all'84 e insomma è dell'83, ma cosa vogliamo dire? Vogliamo anche dire che abbiamo un po' parlato, abbiamo un po', sì, fatto una spolverata con Seneca, cioè abbiamo anche un po', insomma, intavolato un discorso un po' più serio. Poi abbiamo, insomma, abbiamo parlato dell'oroscopo in generale, abbiamo detto, ma sì, insomma, che settimane saranno piacevoli o no per vari segni, chi più chi meno. E poi sì, abbiamo letto il meteo che ci ha dato Sergio, forse si sente qui nel microfono il mio ventaglio che, insomma, cerca un po' di dare un po' d'aria, ma qua, insomma, ebbene sì. Allora, chi andrà quest'estate, non solo al mare, in montagna, insomma, chi andrà su qualche isola, insomma, in qualche bella, non so, crociera, oppure, ah, bella la crociera, ci penserei io, mi piacerebbe quasi in crociera. E chi invece, ma sì, fa un viaggio in qualche isola, e così, insomma, per scatenarsi un po', io voglio, prima, insomma, di dare il via al saluto con la mia sigla. Bene, sì, sentite sottofondo, ascoltiamo e balliamoci sopra con Sandy Martin, People from Ibiza 1984.

0: sfumiamo questo bellissimo brano e andiamo con la sigla.
1: Sì, non si sente tanto bene questa sigla, eh?

0: mettermi a ascoltare.
1: Bene, accendiamo la radio ancora, anche se siamo nel 2026 qui a Radio Venezia, unica radio rimasta nel centro storico di Venezia. Bene, io vi lascio con un antico proverbio: ciò che sta arrivando è meglio di ciò che se n'è andato. Beh, insomma, bisogna un po' far presente e insomma pensarci bene di questo proverbio. Ripeto, ciò che sta arrivando è meglio di ciò che se n'è andato.

e libera veramente. Piace anche di più perché libera la mente. Liberiamo la mente, mi raccomando, liberiamo la mente. Domani è domenica, una buona domenica, un buon inizio settimana, e incrociamo le dita per il tempo, per tutto quello che verrà, accettiamolo, quello che sarà sarà. E un saluto da Sabrina e un saluto a tutti voi cari amici vicini e lontani. Ho piacere, spero che di avervi insomma fatto una buona compagnia con questa musica sempre amata un po' da tutti dagli anni 80. E ebbene sì, continua Radio Vanessa con i programmi, con lo stop di musica, i programmi che insomma un po' durante le giornate si alternano i nostri collaboratori speaker. Vediamo domani se riesce Sergio arrivare e venire al pomeriggio di domani come ogni domenica. Bene, allora un saluto caro e a presto, buona domenica, ciao ciao ciao ciao.

nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Ma vi ricordate i bei tempi di quando si poteva uscire, andare ai concerti e cantare tutti quanti assieme? Io spero che tornino presto e vorrei ricordarveli con questo pezzone qua.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la premier Meloni.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la presidenza.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. I am the god of hellfire and I bring you